L'œuf in pell d'Armand Planta. L'Arlecchin dix la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin nesch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.

0: Les novitats per RTR.
1: Chica sa età sin visitadres e visitadres d'ina parte da Tecno ad Arau ne anga d'ina becci clair. Davart il motiv alla polizia il moment trais ipoteses. Durant plire semnes es ista rua saival trantar las partidas de guerra in il Stadis Unitz e l'Iran ossa a i aida ina escalazion militara. Ed oz ponins giudair in di dec sulle gli fil su entremez diston in squintar cum da raccia locala. Como trais dels temas cio apinau per vus, oz la sis, miu nome Olivia Christen, bien di, abitius essas dalla partida. La polizia cerca angadina il delinquendu, ils delinquents del Saietz alla fin di una partita tecno ad Arau la noc sin domenica, per vide quest Saietz è morta in giufna italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessadas e si tratta da 4 umans svizzers e di una donna tudescia tra 24 e 39. Il stan actual da Ursin Kadish.
2: Las polizias en una dina in acziun gronda alla cerca da delinquents e las investigaziuns marschan intensiv e quei en collaboraziun cumplir as polizias cantonalas ad e cu la polizia tudescia sur confin. Clare pil moment mo che la polizia ha anflau plir stotzels cartusches de patronas per dus differents calibers, per ina pistola ni pistola mitraglia ad e per ina buis. Das Investigations marschen in mincia cassen plires Direktions, segi quei per vedin Attentat, per vedin Amok, nie per vedin Delikten Organisations. Tut segi puseivel agionum. La presenza della polizia è augmentata ed ins quinti cun impign risico restant.
1: Ossa all'exterior. Per le prime giade da Piradont in mais il militare american puspe attaccia l'Iran. Plires medias americanas rapporten concordant che il militare american ha attaccia dus bitte raquetes iranais sin in insla in la via da Hormuz. In sae vuol impedir che il bitte raquetes placeschen noves minas maritimes en il golf della Persia. Las gardas da revoluzione iranaises han conferma che ad ein attaccia cumplirs morts e personas blessadas. Scorreacțiun aia l'Iran attacea bases militares americanas en la Jordania. L'armadia jordanica a anunția cin zaia cifai distrui oci rachetes che sain entradas en lur spazii d'aria. In una navetta del tipo catamaran, con più che 260 persone a bordo e cupiciata avanti la riva della Cipra del Nord e si il suo enter sfondrata sin il fondo della mar. Almeno 8 persone sono morte, 12 persone sono anche sparite, ha detto il ministro del traffic Tirk Cipriot all'agentura di novità Tirka Anadolu. 242 persone sono in spudi spendrar. Il momento non è anche ben chiaro da coche aua è entrata in la navetta. Intanto in sare sta il capitani e 7 members d'equipa. Il zenvistige tours sperem da cetar l'apparat che arcunesce tut las datas en il vrac al fund della mar. Per via di attacci ortlaria sin la città russa Belgorod, che de tirs del confin con l'Ucraina, en mortas almain 2 persone. Almain 16 persone saen blessadas, a comunicare il governatur della regione, tenor l'agentura de novitats statala russa TASS. L'Ucraina aia tuccia con raquetas in areal da managi. Per via di questa attaccia aia ulter de quai comenza ad arder em 7 deposits della città da Belgorod. En il Parc Nazional American Grand Canyon, en il Stadi Federativ American Arizona, ai da in inundazione andeccia per via da Malaura, in saia evacuada pliche 60 personas a comunicia il Biro del Parc Nazional. Da pliche 15 personas sain dentante anche sparides. L'inundazione andeccia ai trantarauter destrui plires pons da pedons che manavan sur in flum, oltre da quai doneggiada in lingia d'aua centrala. Tenor il meteorolog ston in squintar con ulteriore pliev di intensiva in la regione del Grand Canyon, quai podes cejunar ulteriores inundazions andeces. Per il sport sbalapè regional. En la seconda liga regionale a cui il 97 pudi festivare una vittoria clara ordai fra il club Grigion Gudagna contro l'FC Eschenbach con Sisedin, uscia e cui con 4 punti in plaz 7 in la tabella. E le donne del team sur selva andano a gunare in atterrada contro l'FC Tuzan Cazzas a Tavanasa hanno perso contro le donne di Tuzan Cazzas con 2-7 con cui è il team sur selva ossa in plaz 5 dalla tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si malgrado singoli niveli di sulle lì, il settimo mese di forma niveli di cumulus più grandi in stocco in tarco in daraccia locale per parte accompagnata da tunze e cemecchi. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi, senza selva tra 32 e 22 ed in legge di notte tra 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Tremolina ed Arvigo serata per via da Bovas.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Bunde ilia lindas de alia microfone Sergio Guetsch. Duman è schon September. Gia veis tot bunga parots.
0: RTR. Unique.

Zadržar con RTR il Davos de del Mais, il Amprem de da Lemda, Otzendumang er con Toto Hold the Line. Ivania pront per vos autres The Colors, Italo Disco. Era per anceva Lemda Nova, Cal Hit da Gola, ci conosceros er RTR il Indes de per la musica procurainza nous Javation Bunde

0: Lindergé en 6 minutes et la 6 à mesa. Da la fin d'enda, vigna gugent anche discuria il Lindersdé, scu inza savessere sumar il bike marathon anturn il Park National gesto sonda.
1: Tots Filippo Nori, angusti, splattene, quasi un privilegio di dire sì in una corsa ciasa.
0: Impressions da quel bike marathon vainza per usotas online. Forza, conoscets erenzacis en las fotis rtr.ch.

0: Lovebox ter RTR je la sejza meza novitac kun Olivia Kristen.
1: La polizia cerca angadina il delinquendu, ils delinquents del Saiez alla fin di una parte de Tecno ad Anra o la noce sin domenica, per de quest Saiez è morti una giufna italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate e si tratta di 4 romani svizzeri sedine di una tudescia tra 24 e 39. Per la prima giada del periodo in mai, il militare americano puspe attaccia l'Iran. Per le medie americane rapportano concordant che il militare americano aia attaccia 2 bitte rakete iranais in l'insula in la via da Hormuz, in sai voli impedir che le bitte rakete placeschen nuove mine maritime in il golf della Persia. Per il sport, balla per regional, in seconda liga regionale a Coira 97, può festivare una vittoria clara de Cisadin contro l'FC Eschenbach e le donne del team sur selva han pers contro l'FC Tuzan Cazzas con 2-7.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Amper Neval, per ancevar l'emda nova, ozza il malgro singulas nevlas deccia sulla lei figlia, siumaz desafurman nevlas da cumulus pi grondas e in stoc intar con daraccia locala. Las temperaturas maximales en a coira ter vancia 4 graz, an a surselva ozza trantar disdoce vancia 2 graz, aintan la nagiadegnota ter vancegne graz.
2: Vias e traffic.
0: An Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scegliò datil da annunciar navot pibler oterci veias libras bon viadi.
4: RTR. Unic e simpatic.
0: Ampurmes è ampurmes de colors. Italo disco. Bunde.

0: RTR con la musica da Billy Joel, gli Indersdale e Vangelo Set. Era degna per noi una sorpresa, da ci vignan ils impuls.
1: RTR Impuls.
0: Nous vagn il plager da poder ancever lemda con un impuls da Jürg Gauci, il sis impuls o in tetel anglese. Make Ilans great again.
2: In om wie denn als Couronta con in frisura sco grado da leg, va con combe stendide sulla punta jomvi. Apparente mein volel micia sot la barriera o avonkel trenvin. Quei gertedia prest mo lu, sa ferma ella necia mein appare da se domanda, ne ho in mio telefonin, el va col maun sul sac sa niester del cia a senta che il telefonin ai bullau ne che il ves de desser. El sa meina per torna a casa, a sa ferma, a sa meina puspai patertiont vid il termin che la dio quira, el vin ni enni o ni vi ni nau. Al signal acustic annunzia cun tun pulsont a gitschko guilles che la barriera vegn a se sbessa in curt. A jom, ni auda ni vesa, a dama ta jebo sentiu la scadanada che la survenio giù pa la copa cu la barriera e se centada senziu ciao. Al disuenter vegn el non avon en spital. Spersiu lec sesa polizist ca Hensli. Go vai, demanda lec cun in ris suffisant. El drovi a un imper informazions pel rapport. Per clic, sedia locomotivist venius da frana quai sedia u pezza cop, al sulet che sedia venius ut las roda sedia quai capicau. Al polizist preno da sei tasci ne capeccia coach na cumpala, pauc auter cin mantun franzlas a tonge vi quellas a jomen lec. Lec meras in quai capi, a sanu te capice capica quai. Oh, mai viu, di el si pel polizist. «Make Ilans great again», san ins Leger cun un pau fantasia, schreck un vert fluorescenz in Tietchen. «Basta quale rigrasch per el dil polizist, de ci auter du es qual esser!» A jom en lec saderge els plumats, surrient, «C'è biala coincidenza!» El era nun ademangest vi de sviluppar in teater cum vigins e vigines de jon aveva un buon titel. «Make Ilans great again», quai fus dor in titel. «Edisch glit, sa purta bien fritsch, die el si pel polizist ka Hensli. Letz mo scroll al tjau, a met a block a kuli en a vos en zei tastja, el weven i gines de mondes pli.»
1: Impuls.

0: Per Ancevar Bagna, Lemda Nova, Imagine Dragons, an Indisch Minutes, Eila Set.
1: RTL, con la buona nova da Lemna.
0: Anna Sauna, san Finlanda, e schon Bagna in qual idea nasceida. Per esempio, la idea da den campionati mondiali da suonar chitarra immaginara. Quel ci ho ancet il 1996 scu occurrenza da spass dar in piccian festival da musica è davanto cult za presentarsi in tribuna e giuir chitarra la quale exista angalan fantageia. Ils partecipants on precis 60 secundes time da persuader giuria e publicum valetovin la precisión tecnica, la presencia sen tribuna e il dun dalla circumpareir real che la chitarra immaginara. Che il campionato mondiale antiglia fratempo davanto la attrazione principale della stat a Oulu,

Ein tiglia vest della Finlanda, che la occurrenza o in clair messadi make air, not war. Face aria e beg guerra, i vigna promovia la pace mondiala. Schanz sunga chitarra immaginara, ins soglia beg anche tigneir ein tamang in arma. Perché il make air, not war, il motto da quel campionato mondiale da suonar chitarra senza chitarra, c'è stola findemda, il nuovo campione mondiale deriva del reminente air dalla Finlandia.

0: Las novități ter RTR.
1: Chica saetas in visitadres e visitadres din a parti de techno ad Araun e anga dina Bech Clare davart il motiv alla polizia il moment trais ipoteses. Durant pli resemnas es istaru a saival trant las partidas de guerra il Stadis Uniz e l'Iran o sai da ina escalazion militara. Ed oz ponins giudair in di dec sulle gli fil centremes di ston in squintar cum daraccia locala. Como trais das temas cio apinau per vus oz las siat. Mio nome è Olivia Christen, bien di vicius esses de la partida. La polizia cerca angadina il delinquendu, ils delinquents dal saietz alla fin di una partida tecno ad Ara o la noce sin domenica. Per vide quest saietz è morti una giufna italiana. Intant, alla polizia centunale argoviana comunicia la nazionalità delle 5 persone blessadas. E si tratta da 4 uomini svizzer sedina d'una tudescia tra 24 e 39. Il stan actual dat Urzin Kadish.
2: Las polizias sono una dina in acțiun gronda alla cerca da delinquents e las investigaziuns marschan intensiv e quei en collaboraziun cumpliras polizias cantunalas ad e cu la polizia tudescia sur confin. Clare pil moment mo che la polizia ha anflau plir stotzels cartusches de patronas per dus differents calibers, per ina pistola ni pistola mitraglia ad e per ina buis. Las investigaziuns marschan in mincia cassen pliras direcziuns, segi quei per vedin attentat, per vedin amok nie per vedin delicten organizaziuns. Tut segi pusseivel agionum. La presenza della polizia è augmentata ed in squinti con impin risico restant.
1: Ed os all'exterior. Per la prima giada da Piradont in mais, il militare americano puspeata c'ha l'Iran. Pliras medias americanas rapportan concordant che il militare americano aia attaccia dus bitarachetes iranais sin in insla in la via da Hormuz. Zai vuol impedir che il bitarachetes placeschen novas minas maritimas in il golf della Persia. Las gardas de revoluzione iranais han confermà che ada in attaccia cumplirs morts e personas blessadas. Scorreacciun aia l'Iran attaccia bases militares americanas in la Jordania. L'armada jordanica annunzia che in zaia ci fa e distrui oci rachetes che sa in entrada sen lur spazi d'aria. In una vetta del tipo catamaran, con de pliche 260 persone a bord, è cupicia davant la riva della Zipra del Nord e si il suo enter sfondrada sin il fond della mar. Almeno 8 persone sono mortes, 18 persone sono anche sparides, ha detto il ministro del traffic Tirk Cipriot all'agentura de novitats Tirka Anadolu. 242 persone hanno inspudito spendrar. Il momento non è anche ben chiaro di quale agua è entrata in la navetta. Intanto hanno arrestato il capitano e 7 membri d'equipa. Gli investigatori sperano di accettare l'apparato che conosce tutte le date e il vrac al fondo della mar. Per via di un'attaccia ordinaria in la città russa Belgorod, che da tirs del confine con l'Ucraina, è morta almeno 2 persone. Almeno 16 persone sono blessate, a comunicare il governatore della regione, nor l'agentura di novità statale russa TASS. L'Ucraina ha attaccia con rachetes in areal da managi. Per via di questa attaccia, ha oltre da qui cominciato ad ardere in 7 depositi della città Belgorod. In il Parc Nazionale American Grand Canyon, nel Stati Federativ American Arizona, ha da in inundazione andetje per vida Malaura, in zaia evacuata pliche 60 persone a comunicia il Biro del Parc Nazionale. Da pliche 15 persone sain dentanta anche sparides. L'inundazione andetje ha a trantarauter destrui pli respons da pedons che manavan sur in flom. Oltre da qua è doneggiata in lingia d'aua centrale. Tenor il meteorologo stanno in squintar con ulteriore pliavge intensiva in la regione del Grand Canyon che potesse cegionare ulteriore inundazioni andecies. Per il sport, balla per regionale, in la seconda liga regionale a cui il 97 pudis festivare una vittoria clara, ordai fra il club Grigion guadagna contro l'FC Eschenbach con 6 sedin, uscì a cui con 4 punti in plaza 7 in la tabella. E le donne del team sur selva andano a gunare in atterrada contro l'FC Tuzan Katzas, a Tavanasa anni pers contro le donne del Tuzan Katzas con 2-7, con cui il team sur selva ossa si in plaza 5 della tabella.
3: La meteo.
1: Oggi le malgrat singuls nivels det sulle liv, il centro mes disa forma nivels de cumulus pli grons din sto quintar con da raccia locala. La temperatura maximala sen a cuira 34 grads, en sur selva 30 de sdoci 22 ed en lengi di notte 35 grads.
3: Vias e traffic.
1: En Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo a serrada per via da Bovas.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Speer vegas pasanto in a fitcha bella fin demda. Salets, Otzanduman era vos otters an Zurses.
6: Ci cica belle, ci posso puspe menzionar, ci sono dalla Val Zurses. Ti botons vessi menzionò or da ce come in cenzeo, se non si può menzionar cenzeo dalla Val Zurses, di come in Zurses. Forse vanno un po' di pledicci, ci sono vos ons, fai che frambe dolle nella nostra regione.
5: La festa Savonina piglia piot grigione è stata sonda di scurinza era in cozza surt Londer, che gli anche avanti la seta mesa. Al microfone Sergio Guecci, Joishon Bunde.
0: RTR. Informativo e divertente.

0: Creedence Clearwater Revival, u shkuqilce grand fans day in CCR. In omaggi a Charlie Carriget, la findemda eir marciò in sace a Trun al festival dappertut. Inspirò dil cabaretist e autor Charlie Carriget o Esther Berter la manadra da produzione ciò sostenia Trun Cultura da realizzar quel project dec.
1: L'idea è stau da portar quelles tribunes so los col Charlie Carriget veva in differents logans d'intervig a sa viver quels differents logans del vich che le jaut sa ide din liuk lauter mira pinches causas puspe ien in outer liuk a sentir gentic co quei erde di sinviadi con gene tribune
0: e da vasai roglia buna manchto da per toten sa che cur in curcellas las feglias schera ruer matiu dan tante ir cabaretist se comikers an basel già da trun se il platz avant a intancia carigetu bagnir selz pros ci ci sto vurdar osa la schea plageir.
2: L'atmosfera è fatta bella, io Laura che constat, è fatta per noi.
3: Allora, l'impressione che noi siamo fatta positiva, in svezza fatta bella è dell'Orient, abbrè del Vichset, che questa fatta bella in questa parte della cultura.
4: Also, ich bin etwa seit 2 Stunden da und ich finde es super. Ich finde es ganz lebendig, cool von den verschiedenen Sachen, die stattfinden. Also, ich bin ganz inspiriert, ich finde es lässig, ja.
0: Cultura e Arte in Tantira Vishnanka da Trun, si vuole nur Plan, vinil an Dusons, puspe ad Aril Festival da Pertot, er puspe inspiro da Charlie Carriget.

0: Il è un po' scuda gude nier anti il lotto cant savenz in sa solcion festival il pio de grigion bec sci savenz uscia ci anna sursees el nia do tot la findemda per festival Fabio Luzio la festa è stata a Savognin el nia eligia lemda passada del Consell Grand scu presidente po osa zanumnar durante non il pio de grigion l'antira vishnanca da sursees o festivo trantarotar er la Union da Giuvantet na ciò procurò pil Beinstar dils Giasts. C'è dei ella da Fabio Luzio.
1: Ella è degna presente ed è fa degna piacere di essere insieme con ella. Ja.
2: Io oggi ho un buon discorso con ella, in Tiavion, che ci sono insieme a vacanze con la Giuvantet. E lo va oggi piacere di cantare per ella. E el motivesce, also sa cosa sehr, el baita extrem bun.
1: Ja, el mekta motivo om, el motivesce nous, el un po' una inspirazione per nous kata, ed el un fitch bun colleg.
0: Ah, Fabio Luzio, ci è con 35 Jones degli eminente in dils giuvens, ent anche l'ufezi, o quel de da festa faccia naturalmente gronda impression.
3: Quelle, quen de, quelle un soil bette scriver, quelle sci irrazionale, o sci speciale, quelle. Non so, il bec proprio cifre ampliato. C'è una collega in intermedio di tutti che è qua, erano tutti mecta salvati, c'è mecta vilt, va dicea, ea.
0: E mecta vilt vigna lo il proxims days ad esser piglia piot grigion la ciaccia specia.
3: La patente ready, i slopete ready, os vordain zancandec si posec.
0: Sciglia vigna na strangion con Blair Sterminz per Fabio Luzio per quel piglia el la peda. Impressions dalla festa vainza pubblicia senerter.ch sarò puspe tema ozza da mazdei antil radio e questa sera antil Telesguard, scucci Savognin o festivo Sonda, il Piot Grigion.

0: con RTR Actual informò la seta mesa che ci data da nuovo so Olivia Christen.
1: La polizia cerca anche di il delinquente, il delinquente del Saiez alla fine di una parte di Tecno a Dara o la notte sin domenica. Per questo Saiez è morto una giovane italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate e si tratta di 4 uomini svizzeri e di una tedesca tra 24 e 39. Per la prima giada, da periodo in Mainz, il militare americano puspiata c'è l'Iran. Plire medie americane rapportano concordant che il militare americano ha attaccato 2 bitterrachette iranais sin in insula in la via da Hormuz. In sai vuole impedire che il bitterrachette placessano nuove mine marittime in il Golf della Persia. Per il sport balapè regionale, in la seconda legge regionale a cui il 97 può festivare una vittoria clara da 6 di contro l'FC Eschenbach. E le donne del team sur selva hanno perso contro l'FC Tuzan Katzas con 2-7.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vo specialist IT in la sur selva. Infos in source-it.ch.
0: Am per Neval, per Ancevar Lemda Nova, Ozza il Malgro, Singulas Neivlas, Tutegna Deccia, sulla Jei figlia, Siomaz de, Zafurman allo Neivlas, da Cumulus, Pigrondas e ins Stockintar con Daraccia Locala. Las temperaturas maximalas en Acoira ter Vancia 4 graz, an Zurselva tranter Dishdoce Vancia 2 graz, anten la Nagia de Gnota ter Vancien graz.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo, Sarada per veia da Bovas. Scegliò dati da annunciar Navot Bibler otterci veias libras. Buon viadi.
2: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: il è Vangelo Zoch.
1: Il Kikrisis.
2: Presentata folk, vostra bottia dal Vich e la regione.
0: Runda dus, per nos auditor da Camons, bundete o fil de runs.
3: In Gisegno.
0: Scuola stada la festa da Vishnanka a Tersnaus.
3: Oggi sta la festa, no? Io vi abbiamo un discorso, sì, sto musica. E questa flotta.
0: Oggi Gia Blera gli è out.
3: Gli è Gio Pulidle, se Gia Bugata ha ucciso, non è sta flotta.
0: Ma c'è plagia il Miller?
3: Il Miller, che nasceva in Giacomo, un buon scolese, sì. Quando ci buon discorso, sì.
0: E lì a tart.
3: Allora,
0: non bello, non dico. Sonda alla festa ed in sturna domenica. Un po' scupi bot. Grill, oldo grill?
3: Yeah. E anni fa, figlio, no? L'Unione di Giuventetna.
0: Complimenti all'Unione di Giuventetna e
3: il grill.
0: E complimenti a Teofil de Rungs per aver contagiato la prima ronda che Kikri 6 funzionò fi bagn. I zamprems bons en er, schon sen a vos conto per survenir da ple bons, dovri lots set correctes, e gianne ne duceia vestenor buna forma dil de, da d'esser possible da far.
3: Maranzo.
0: Natalia Weber, controlescia.
4: Buon di ser, Teofil.
3: Buon di, donna, Natalia.
0: Giove gianne, Blair Klitsch, qua è la seconda ronda, che crescens. Roger Federer è un prem giuider da tennis svizzerni a pigli sent la Hall of Fame.
3: No.
4: Giusto?
0: Fabio Luzio è politico della partita PLD.
3: Ah, sì.
4: Giusto?
0: Ciccio Oz anniversari è della anzagna Li Jung.
3: No.
4: Giusto?
0: Marco Odermatt è sgola Oz in Cile per un camp di allenamento.
3: No.
4: Giusto?
0: Pours Schwitzers importation fagn da Canada.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Il Pivil Club da Balapea in Svizzera è il FC Sion.
3: No.
4: Giusto?
0: Val di Sole è situante il Tirol del Sit.
3: Sì.
0: La torta del Waul Neer è neida inventata in Austria.
3: No.
4: Giusto?
0: Take Me Home Country Roads da John Denver è stoppi bot in hit nomarenia in America.
3: Sì.
4: Os?
0: Il Prem McDonald's in Svizzera al due a Ginevra.
3: No.
0: Anna Svizzera dati da che da 100 guides da montagna.
3: No.
4: Questo è corretto.
0: Giusto, non è da che da ciuncanta.
4: Esatto, anzi, duones, vanno da dire, ha?
0: Guides da montagna.
3: Duones da ciuncanta, duones da mille, quattro, cinque.
0: Ma il click da Serena de Rungs? Il video, lo faccio un video, ortlander, perché il tema, sai, consigliere. Con un click senrtr.ch vuol dare il click da Serena de Rungs G tematizzata e bagisca il tema Noah en las donas.
3: Questo maraggi.
0: E a Teofil de Rungs play crea miglior il grill della giovantetna ci il McDonald's.
3: Ok,
0: Natalia.
4: Questo è il mince che sfici in Clegentival, c'è negli angeli del grillis giro meglio del McDonald's. Restanze giusto per quello era proprio il prim in Svizzera a Ginevra. Però, quel McDonald's non trova in genere, non si va in sfat, un desprezzo, oggi corretto, o qui do, se ti vessi già bestia, di meno già in una ronda 30 con Sartiofil.
3: Sì, buongiorno.
0: Fissa domani per la dina cena. Ok, Fitch, buon Giovigian e una buona continuazione del Kikri 6, gratulazioni spils, bons gudanies, bel, l'indes desa leitza camuns, Teofil de Rungs.
3: Grazie Fitch, e a curri.
4: Adiem.
3: Adiem.
1: Kikri 6.
2: Presentata folk, vostra bottia dal Vich e la regione.

0: Štat parančevar nem, da pi speciala per melas da cacedras e cacedras, per ameis e comarats, per confamiliars, giv già elia scien avant la ciaccia ota ancevai, che elia monta ternous la seira scu usito trantar las nove las dis il saleiz da ciaccia nous ans le granier keston e shanossa domanda a Rico Florin, auditor fideval del saleiz da ciaccia in sa saveser deir ninz saleiz da ciaccia senza Rico Florin domanda ad el scu funziona il miglior da neir tras pils saleiz da ciaccia
1: e aspetta finci desi circa fin l'intervista e loro avanti che ci comincia la musica mette anche il numero e loro hanno per solito moderatura o moderatura tempo e loro più neo
0: c'è il più importante
1: desi il timing pa ci fa ora e loro sto stai claro se tu vado se lasciano andare la musica senza ci vieni in giù lo sai se non telefoni in giù. Loro mette anche il numero, loro la pezzola grazie a ieri.
0: Voilà, nousans le granier keston puspeda vossa saleizza da ciaccia. Spiciani anche finian givgia seira alla snof.
2: Per vus, al puls della ciaccia.

0: Les novitats per RTF.
1: Chicas aetas in visitadres e visitadres d'ina parti de Tecno ad Ara o neanga d'ina Bechcler. Davart il motiv alla polizia il moment trais ipotesas. Tra ampliere semnes es istaro a saival trantre las partidas de guerra il Stadis Unitz e l'Iran o sai da ina escalazion militara. Ed ots ponins giudair in di dezule lif il centre mes distron is quintar cum daraccia locala. Como trais dels temas, cio apinau per vus ots, las oc, miu nome Olivia Kristen, biendi, abicius essas de la partida. La polizia cerca angadina il delinquent o ils delinquents del Sayez alla fin di una parte de Tecno ad Arau la noc sin domenja. Per vide quest Sayez è morti una giufna italiana. Entanto la polizia centunala argoviana comunica la nazionalitat delas cinc persunas blessadas e se tracta da quattro romans svizzers e di una dona tudescia tra 24 e 39. Il stan actual da Zurzin Kadish.
2: Las polizias sono una dina in azione gronda alla cerca da delinquenz e las investigazions marchan intensiv e quei in collaborazione con pliras polizias cantonales ad ecu la polizia tudescia sur confin. Clare pil moment mo che la polizia ha amflau pliras totsels cartusches de patronas per dus differents calibers, per ina pistola ni pistola mitraglia ad e per ina buis. Las investigaziuns marschen a mincia cassen pliras direcziuns, seggi quei per vedin attentat, per vedin amok, ni e per vedin delicten organizaziuns. Tut seggi puseivel agio num. La presenza della polizia è augmentata ed ins quinti cun impign risico restant.
1: Ed ossa l'exterior. Per l'imprima giada da Piradont in mai sa il militar american puspe attaccia l'Iran. Pliras medias americanas rapporton concordant che il militar american ha attaccia dus bita raquetas iranais sin linslen la via da Hormuz. Inzaia vuli impedir che il bita raquetas placeschen novas minas maritimas en il golf della Persia. Las gardas de revoluzione iranaises han conferma che ha da in attaccia cum pliras mort e personas blessadas. Sco reacciona e l'Iran attaccia bases militares americanas en la Jordania. L'armada jordanica annuncia che in Zaya Cifa e distrui oci raquetas che sa in entradas en lur spazi d'aria. In una vetta del tip catamaran con de pliche 260 persone a bord è cupiciata avant la riva della Zipra del Nord e si il suo interschfundrada sin il fondo della mar. Almeno 8 persone sen mortes, des 12 persone sen anche sparides, ha dice il ministro del traffic Tirk Cipriot all'agentura de novitats Tirka Anadolu. 242 persone sen ins pudi spendrar. Il momento è anche bec clair de co che aua è entrata in la navetta. Intanto hanno inzaresta il capitani e sette co-members d'equipa. Il sembistige tours speran da cetar l'apparat che arcunesce tutte le date in il vrac al fondo della mar. Per via di attacchi ordlarias in la città russa Belgorod, che da tirs del confin con l'Ucraina, en mortas almain duas persunas, almain cedes persunas saen blessadas, a comunicia al governatur della region tenor l'agentur de novitats statala russa TASS. L'Ucraina è tuccia con raquetas in era areal da managi. Per via di questa attaccia ai ultra de quai comenza ad arder en set deposits della città Belgorod. En il Parc Nazional American Grand Canyon en il Stadi Federativ American Arizona ai da ina inundazione andeccia per vida malaura in saia evacuada pliche 60 persunas a comunicia il biro del Parc Nacional de pliche 15 persunas saen dentant ang sparides. L'inundazione andeccia e trantar auter destrui pliras pons de peduns che manavan sur in flum oltre da quai doneggiada in lingia d'aua centrala. Tra il meteorologi ston in squintar con ulteriore pliv intensiva in la region del Grand Canyon, quai podes cejunar ulteriores inundazions andeces. per il Sports Balapè regional. En la seconda liga regionale a cui il 97 può festivare una vittoria clara Ordeifer al Club Grigion Gudagna contro l'FC Eschenbach con 6-1. Usci e cuire con 4 punti in plaz 7 in la tabella. E le donne del team Surselva hanno magunare in terrada contro l'FC Tuzaun Cazzas. A Tavanasa hanno pers contro le donne di Tuzaun Cazzas con 2-7. Con cui è il team Surselva osse in plaz 5 della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si malgra singles nivels dec sulle gli, fil su intermezzo di sa forma nivels de cumulus pli grons ed in stock in tar con da raccia locale. Le temperature maximale sono a cuire tra 24 gradi, en sur selva tra inter de stocci 22 ed en legge di notte tra 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra inter Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: I dat tetels da musica ils quals ins canoscia la melodia gistangal con santeiril nom del tetel. Gerò eruscheia ter abarbita mit zane. Quel hit per vos autres anc inter quella mesura agli microfone Sergio Guetsch, Joyson Bunde.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: RTL. Quai è il sempervert del dì.
1: So, adegna puspe essere bel per la musica da pivot, che è il momento des de regurdenches. C'è en vossas regurdenches der quel hit.
2: Hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne. Aber bitte mit Sahne.
1: Quel grand Klassiker da Udo Jürgens, cium cantons, schon dati gliel. Comparì alla stat in 1976, il agosto da quel on, aber bitte mit Sahne er entrò in las parades da hits. Senza terla pi precis, Udo Jürgens dat forza an l'orella. Udo Jürgens aveva era degna puspe moments da provocir, da scriver text pi critics. Lo scizont do stazions da radio ci on boicotò musica da Udo Jürgens e bagist perveia da sis text pi critics. Tu tegna u forza gist perché gli en hits da Udo Jürgens davantos classicers. Uscheia er il sempervert da dots. Nossa redazione da musica propone quel hit di avant cium cantons, aber bitte mit Sahne.

0: Shawn Mendes, sentì ater RTR i la zocia mesa, novitats con Olivia Christen.
1: La polizia cerca anche Dina il delinquente, il delinquente dal Saiez alla fine di una partita da Tecno a Dara o la notte in domenica, prima questo Saiez è morto in una giuffna italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate e si tratta di 4 uomini svizzers e di una donna tudescia tra 24 e 39. Per la prima giada di Piradont in mai, sa il militare americano puspe attaccia l'Iran. Pliras medias americanas rapportan concordant che il militare americano aia attaccia 2 bitte raquetas iranais in insula in la via de Hormuz. In sa vuol impedir che il bitte raquetas placesce noves minas maritimas in il golf della Persia. Per il superstar de tennis Novak Djokovic, che attualmente è il numero 5 del mondo, è l'US Open già a fin suente la prima ronda, il serb ha perso la partita contro Mariano Novone dell'Argentina, il numero 49 del mondo, qua è in 5 sets. La partita ha cuzzato più che 4 ore e mezza, Djokovic ha più già di stui render all'ur del plaz, oltre a qua ha gli problemi con il muscoli.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vo specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: A per nevel, per ancever lem da nova, ozel malgro singulas nevelas adeccia sulla lieifiglia, siva mazdesa furman a nevelas da cumulus pi grondas e ins sto irkintar cun daraccia locala. Las temperaturas maximalas an a coira ter 24 graz, an a Surselva tranter 12 22 graz, an ten lana gedegnota ter 25 graz.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo Sarada per veia da Boves. Scegliò datil da annunciar na vot pibler oterci veias libras bumiadi.
4: RTR. Dalla damau alla saira.

La tensión crece. El placer es con Erter en fiebre de chacha. Anunciai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da Ciaccia per l'on proxim. Per tai con us vostre fotografie del splibels moments da Ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da Ciaccia. RTR, al puls della Ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Ilja Bel è con Terlar Radio in Solier Gudanieri, Savezzan Pruarda Gudanieroz, Bonzan la valetta da 80 francs, Faruscheia a Vusetzen, Bel Regal, Angivinar la Ciosa, ci Cerciagni.
1: E un po' Guglierbeck.
0: Il Erbeck, Cerciainza Erbeck, si isches d'anturn, savez Gugentan Pruarda Angivinar la Ciosa, oz in cart alas dish.

0: Las novități ter RTR.
1: Și că să etas în vizitadrs e vizitadrs din a parte de Tecno a Dara o neangă din a Becicler. Ed în il conflict trantri il Stadis Uniți el Iran dati in a escalațiun militară. Como duzl stemas de las nov minume Olivia Christen, bien din. La polizia cerca angadina il delinquent u ils delinquents dal Sayez alla fin di una parte da Tecno a Dara o la notte sin domenica, per de quest Sayez è morti una giufna italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle cinque persone blessate e si tratta di quattro uomini svizzeri e di una tudescia tra 24 e 39. La polizia accetta aprir stozzels cartusces da patrones per due differenti calibri per una pistola o una pistola mitraglia e per una buis. E da tre ipotesi, in act terroristic, in amoc o in attività criminale non è conosciuta. Per la prima giada da Piradon din Mais, il militare americano puspetta c'è l'Iran. Pliras medis americanas rapporto un concordant che il militare americano ha attaccia dus bit rakete iranais sin l'insla in la via da Hormuz. In zaia vuol impedir che il bit rakete splacescion novas minas maritimas en il golf della Persia. Las gardas de revoluzion iranais han conferma che ad ein attacce cumplirs morts e personas blessadas. Scorreacciona el Iran attaccia bases militares americanas en la Jordania. L'armada jordanica annuncia che in zaia cifà e destruì oci rachetes che sain entradas en lur spazi d'aria. Suent l'inundazion desastrosa en il Himalaya es augmenta il dumbr dum frendas en il Nepal e la China sin radont 920, quae comunica il Corp de Protection per il cas de catastrofas nepalais. Ultra de quae il dumbr de personas sperides augmenta da 3.000 sin 4.200. Las autoritats han comenzà a suterrar en massa pliras 101 frendas quins na po bec pli identificiar, quae suent quins assedirà provas de DNA per una identificazione posteriore. Le autorità temono che la decomposizione sperta delle baras in l'acqua potesse periclitare la sanità della popolazione. Per il superstar de tennis Novak Djokovic, che attualmente è il numero 5 del mondo, è l'US Open già a fin suente in prima ronda. Il serb ha perso la partita contro Mariano Navone dell'Argentina, il numero 49 del mondo, qua in 5 sets. La partita ha cuzzato più che 4 ore e mezza. Novak Djokovic ha pliras già di stui render all'ur del plats, oltre a qua ha il di problems con il muscles. Per Stan Wawrinka è l'US Open il Davos turnier da Grand Slam de sia carriera e dat questa sera sia partita contro l'italian Matteo Berrettini.
2: La meteo.
1: Oltre si malgra singles nivels det sulle lif, il suo intermes di sa forma nivels da cumulus pli gron se vin stocco in tar con daraccia locala. Las temperaturas maximalas en acuire a 24 grad, sensur selva tran tradis doce e 22 ed en lengi di notte a 25 grad.
2: Vias e traffic.
1: En Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Ciao Marlenda, in compagnia da RTR, anche fin in curta avanti la nuova mesa, al microfono Sergio Guec, Giovation Bunde.
3: RTR, informativ e divertente.

0: Ansicht.
1: Vigna, er gugent gevigia in den nossas emissions de gratulations il gevig de musica di Toten Hosen Tage wie diese. Anchever lemda uscheia schutzinza vorbitsch mincha denum nada manch kunna festivar anniversari ozils trentegna da vostile ilia ded anniversari da Sara a porta da Ramosch. Ella pos allegrar da zuflaror set candeilas sen la turta d'anniversari er nous gratulagna puspe alas dodoja mesa.
2: La Coppina.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
1: Ciò non sa per fare un piacere regalare il coupon da RTR con acets in sacicio ozilzons 0800 25530. A ci lessas regalare un vos nom il coupon d'anniversari. Si conoscez in giubilara, in giubilar, la scienza va ir con telefonare ant il studio 0800 25530.

0: Ivanja, oc, ilja plažeir da podeira regalar ilja kupenja de na jubilara čija biteša a Oberart. Nova čikelj e, ancara kinta osa Jakobina Kaduf da Morisana. Bunde Jakobina.
1: Bienji.
0: Čija biteša a Oberart nova ejkelj.
1: Oberart il kanton Švit, koja je iz Art Koldau, Leo.
0: Aha. E da lo abitesla la vossa figlia c'è anniversario?
1: Ge, Anita, coronta sia Toms, mio uomo Dio, per San Greto là, ha divisato bien, a trametter la scadiola.
0: A che sa va in Sainz Oter far, scu el niater che il ci Anita abitesla ossa a Oberart?
1: Anita è maritata, Giuleo, Ani menage Giuleo, in bain poril.
0: Ja, lesa ni bo turnar.
1: Na, na, è stato. Ai, non so, son di Hans, Leo, je, je.
0: Ok. E madegna puspe bel ir shanzeba po far che la sorpresa pil anniversari Anita Reichmuth fascivesha il 46 d'aval bavegna anti il club Anita e eba termatagna fice gugenti il cupegna da RTR a vossa figlia a Oberart natural mancian vos nom Jakobina Kaduf.
1: Grazie fitch.
0: Bel in der Schlesa Leitza Morissen. Bel time.
1: Grazie. Adia.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: MSD Mess Radio.
1: Adesso meteorologica mainch l'ultimo di della stet. De mem es il 1 settembre, le temperature squalas dijen enche qualche sotter. Ma eia è son pronta. Mies zücches cese son pronte, se de crai l'uno l'otter de vos ser pront per implazer. L'Aperol Spritz con un Pumpkin Spice Latte. Je wische tots un bon gemeinsam ein telefne al microfon per vos Natalia Weber. Bundi.

for me. Love like you, lie like you, love me, de la Rosalia. Durant le fin de fine non ho ingiungido il jackpot del Cecioses, per cui is quello si implia, con bonds in valore de 200 francs, quels pudais vos us l'ora giusta der ciò provir de guadagnir, nos giovains nostra prossima runda in 7 minutes.

0: La single de debut de la Christina Aguilera, Genie in a Bottle, der allora er giusta il prim gran successo della e scomparita del 1999. Nus, Giovanni Zuasa.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: E nus cercando una curiosa roba, ci viene descritta uscì.
3: La ciausa è concepita per un'altra ciausa. La ciausa protegge. La ciausa ha una funzione specifica.
0: No, la 800-2530 è il numero di telefono che vi trovate per partecipare. E noi giocce ciausa e noi cominciamo direct con la prima proposta. RTR giocce ciausa, buondì, ci sei il telefono.
4: E ben dì, che ho Giacchen Steger, Denis.
0: Buondì, Sir Giacchen, con c'è provel?
4: Io dico la macchina de Cuser.
0: La macchina de Cuser? Non cerciainza, non è quello che voglio dire, mi displeggia.
4: Quello è un'ordine, adia.
0: Grazie, piccia, adia. La macchina de Cusir, scrivainza su, mettainza sulla lista, non provainza in event. RTR Natalia, buondì.
5: Ja, bun di, Carol Kaufmann.
0: Allegra.
5: Ja, vai per te ciao, wie del Navi.
0: Wie del Nattel?
5: Navi.
0: Ah, il Navi, il Navi. Ha, per ci schiatte la via. Il Navi, il GPS, nu cercianza nerna, am displeja.
5: Opa, no, adia, grazie. Adia.
0: Nus continuains la terza proposta. RTR, bun di, ci prova.
6: Bun di, quas Marlen Solinghe de Santa Maria.
0: Allegra.
6: Ich prüfe, dass meinte, das Durezzo. Ich gucke nicht, dass der Brenz der Wart kommt, in einem Taler, Taler, die Durezzo kommt der Maschine, sie da quasi.
0: Und Chef, stiehst du so ein bisschen im Pügeroso an der Materie, bist stabil, ha? Hi. Ich stiehst das Durezzo noch nicht, aber auch nicht, Donne Marlin. Weißt du, der ist dir länder wie? Grazie, bitte, adieu.
6: Ja, ich weiß.
0: Stes de Girezza Nerna, Nolot 120-25-30, ci è una buona proposta per me. RTR, buondì, ci sei il telefono.
7: BND, che ho de Florina Mariona.
0: Allegra, mangiare Mariona, con ci prova? La
7: mia proposta fosse al Pai del Parisol de Soleil.
0: Mm-hmm. Per c'è il resto in uccellis, ha? Per più orde.
7: Per grazie.
0: Il P del Parisol. Ah, non è snerna quei che non

0: Las novitats ter RTR.
1: En Svizzer gudonien las donas angadina 15,7% pli pauk kiel zumens. E ti che a saetas in visitaders e visitadras dina parti de Tecno a Darau ne angadina bec cler. Como duzels temas ots las deis, miu nome Olivia Christen, bendi. La differenza de paia tra donas e domens in Svizzera veni de pli piccina e la restia dentant considerabla, quae mussan las datas del 2024 che l'Uffizio Federale de Statistica publicia oz. Las donas gudonien angadina 15,7% pli pau che ils omens. Il 2012 era la differenza de paia anctar 19%. I dat certs facturs che declaren la differenza da paies co nivel de formazione ons de lavoro funzion da kader. In a par de la differenza na pon insentant bec declarar. Il 2024 montava questa par da 6,5% u 640 francs per mais. La polizia cerca anche Dina il delinquent o ils delinquents da Saietz alla fin di una parte de Tecno ad Arau la noc sin domenica, per de quest Saietz è morti na giufna italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessadas. E si tratta da 4 romani svizzers e di una donna tudescia tra 24 e 39. La polizia ha accetta a plir stotzels cartusces de patrones per 2 differenti calibri per una pistola o una pistola mitraglia e per una buis. E da 3 ipoteses, in act terroristic, in amok o in attività criminale non è conoscente. Per la prima giada da Piradon din Mais, il militare americano puspetta c'è l'Iran. Pliras medias americanas rapportan concordant che il militare americano ha attaccia 2 bitte raquettes iranais sin in insula in la via da Hormuz. In Zaya voli impedir che il bitte raquettes placescia novas minas maritimas en il golf della Persia. Las gardas de revoluzione iranais han conferma che ha da in attaccia cumplir smorzi personas blessadas, scoriacciuna e l'Iran. Attaccia bases militares americanas e la Jordania. L'armada jordanica annuncia che in Zaya ci fa e distrui 8 raquettes che sain entradas en lur spazi d'aria. Suente l'inundazione desastrosa en il Himalaya, es augmenta il domro dum frendas en il Nepal ed en la China, sin radont 920, quae comunica il corp de protección per il cas de catastrofas nepalais. Ultra de quae il domro de personas sparidas augmenta da 23 mili, sin radont 4.200. Las autoritats han comenzà a suterrar en massa pliras 101 frendes quins na po bec pli identificiar, quae suenter quinsa segirà provas de DNA per ina identificazione posteriura. Las autoritats temen che la decomposizione sperta de las baras en laua pudes periclitar la sanedat de la populazion.
0: La meteo.
1: Oggi, malgrado singoli livelli di sulle liv, il suentro mes di forma livelli di cumulus pli grandi di sto quintar con daraccia locale. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi, in sur selva tra 13 e 22 ed in legge di notte tra 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
2: Qui Stefano comincia la ciacciota in grigione. Le buche sono già circa pacchettate, se schluppetti con le gie e pronti. E dipende che il numero del nostro studio per annunciare il bottin sarà per voi già arcunò e pronto. Clirci qui da qui standerci la possibilità di annunciare un ciacciedere o una ciacciedere ci ha la chance allora di guadagnare la patente per l'ancivain. Ma qui non è naturalmente tutto il nostro spirito di ciaccia, ma qui non c'è già di più. C'è ci da tutto per noi online, qui udis vus ozles di giù di un quarto per noi. Per voi il microfono, Natalia Weber.

0: to try. Musica svizzera da Pegasus, les DJ Mates.
1: Il Gelender.
0: Ed il calendar è stato semplicemente vuoto. Il 31 d'agosto è di meno un dì, in cui c'è vuoto non stesse nervi di termini d'occurrenza, ma potrei fare qualche stumplais forse già in perdita di vento vuoto, no. Per esempio, raccolta d'urt, per esempio, di vento con la decorazione di stedt, per esempio, per le commissioni per la caccia, per esempio, semplicemente una volta stir pacific. Tutto possibile oggi, vi c'è tutto un bel lunedì.
1: Calendar.

0: Ils talems discorren de l'amour e dels grischuns discorren de la chacha, per cui es Livio Chistello se terme al studio. En se Livio tu non esce o sce il tipic chacheder, ma tu esce nos practicant de chacha.
1: Sì, esi. Lion Vergau, ACCI, inega gec a mi, aia sed in pau in sette merendas. Sai che come monta?
0: Meu dia.
1: Also qua io che qua gin sin sur selva sette merendas e inca sette es membo proprio ce c'hai.
0: Ah.
1: Va mala caccia per paterlani che de monia far boden de che a questo un de exact.
0: Et veit schon lo sche.
1: Io che buchi era mania sco compliment. Aber io vaz a cotter ciao e tocca tutti nella nota. Na io son de sets bodi in famiglia de cacciadores vai in sets Buon idea,
0: ma la fascinazione è?
1: Io questo è fascinante, come è fascinata dalla caccia, e noi, per RTR, per le sguardie, portiamo regolarmente, da qui a lui, noi, a me fossi bene, da un po' io, a un prendere da conoscere meglio il cacciadore, se il cacciadore è il grigione, a un po' io, senti io, da cosa è anche la passione.
0: Exact. E dopo questo è tu appunto il praticante di caccia.
1: Exact.
0: Che vuol dire? Che vuoi tu ad imprendere?
1: Già, qua è tutto ciò che dà ad imprendere un po' ad imprendere. Also, la fine mira è in se sens di saper essere della partita per differenti momenti durante la caccia, se è forse l'MPMG. Inega con in guardia caccia, vese la caccia da quella perspectiva, non so meno inega con in momma che fa un spins, che va a caccia, che fa la quei, vuole work-life balance, non so meno la caccia life balance, ad un po' senti io che la caccia funziona.
0: Also, che vuol dire, tu hai già plans più concreti, vuol dire se le prossime tre sefne, se qui svanciundi da caccia, e tu già proprio in agenda plena?
1: Vai un buon vertibli. Na, io scelgo che noi si girano per idee, si girano con per persone che hanno contatto, entonces, e si scelgo che noi un curin è persone che dicono, ah, qua fosse una interessante storia per la televisione, forse anche noi scelgo che voi siete in una terza, qual fatto c'è speciale, qual fatto c'è interessante, qual fosse una grada che venisse per svi al telesguard. Nico, vuoi sette, te es, ah, io, vesi una bugena, musau mia, te già sai, bus, vesi una speciale, lo so, vesi bugena, se non si ha, io che, gisternus col studio del WhatsApp.
0: In mince casa, also, se qualcuno mi scrive in WhatsApp e dice, praticante Livio, per piacere, vitter me, allora, ma non si citer te. C'è fiso che è il più cool ci si potesse sporgere a te?
1: Il più cool? Wow, quella buona domanda.
0: Ti sei già già visto roba da caccia e puoi fare roba da caccia?
1: Esatto, gli hanno vergato, hanno già visto un po'. Also, io sono mai stato, se non ho chiesto, non ho sentito, ben zwar, ma quella trama è buona, ma non può essere. Also, quella fa con clicchi che sono grado dritto, lì, che si c'è, vince tanto, e dice, boh, clema, hey, io sento, neo, allo sgolo, neo, con l'elicottero. Also, quella è totalmente surreale. Io credo, cool fosse se dir è un cacciadore se cacciadore del grigion central la vesse se meno un po' stai se vens in quella regione è già di nauta è un turn val mi stai io sono anche meno viaggio
0: tu hai già viaggio per tu assolutamente per ride qua è mia altra domanda c'è nuovo sfè dopo qualcosa c'è di semplicemente da quist dei è schifo da quist dei è tema also Livio non ho in settembre da dinguata ma
1: also io sono già sbucco qualche volta, febbo già in sé una da scivina. E va in mezzo di casa, figenza forse è uno, se c'è in quella direzione prenderò un animale, credo che lo svevo qui, da c'è la parte è saudata la caccia, più sono due avviarci, per essere della partita leo, se sono due verzi, alla fine let's, è probabile che lo esci.
0: Also, beh, c'è un tip per te, se è in lui, ed è enorm freit, e loro spopilerò una bestia, e loro c'è il minder c'è il memes.
1: Oh, mi venga a cliente, ma grazie per il tip.
0: Ad una guggen. Livio, non sguardiamo, se c'è un annuncio, tu puoi fare un appello, also appunto, mincin ci vedi guggen, se Livio venga a fare la visita durante la caccia, tu sei pronto a fare tutto.
1: A questo ogni anche essere cacciadore, se cacciadore, questo essere se c'è che io cugino il mince di per, ci sei un mio gruppo di caccia, a Monsi con quei, venio se c'è il guggen, ni... già se ci che fa figure o da corna da caccia vede che ho grado il studio per corna tutto che da faccia noi con caccia sono due fecce viarze sono vedlez per minchia che si annuncia
0: anzi le possibilità sono in minchia che scosa annunciate via WhatsApp scrive al 079 200 7907 o di un telefono se non c'è di rendere saluto a caccia le chances che vi rivais loro da clapere una visita di Livio e sono in minchia che sgrans Livio Cura fece loro la patente da ciaccia? Allora si fece in practicum, si scoprime fu farniedi, loro si in practicum. X una volta esce allora da nire questo diploma.
1: Già, qua è una buona domanda, quella sa un buon rispondere a te. Io mi ero, tu che tu che sarbien, da bussetz essere che ci dura 20 tic distanza. Tic... Vedete, da dove quella tira causa fa è bene.
0: Allora, di scorinzi in un anno in cinota. Forse c'è il loro lola data.
1: Sì, effigenza.
0: Grazie, Fitz.
2: Per vous, al puls della ghiaccia.
3: I grew up in a little town playing on the streets.

0: E Giaisa con Rumpelstilz sto di Schenzle Sündes.
1: RTR Impuls.
0: Nun sind soll Gott eins Dürrenche wieder la Phrase Make America Great Again. Hei, hat's noch wacko per l'America, ma bein per Lyon. Hat's auch ein Impuls de Jürg Gautschi col Titel Make Ilans Great Again.
2: In nom wie denn als Couronte kun in Frisure sco grado da leg, va kun combe stendide sulla ponda Jomvi. Apparente mein volel micia sot la barriera o avon quel tren vegn. Quei gertedia prest mo lu, sa ferma ella necce mein a pare da se domanda, ne ho in meu telefonin, el va col maun sul sac sa niester del cia a senta quel telefonin ai bulau neu quel ves de desser. El sa meina per torna a casa, a sa ferma, a sa meina puspai patertiont vid el termin che la dio quira, el vegn ni enni o ni vi ni nau. Al signal acustic annuncia cun tun pulsont a gitschko guilles che la barriera vegn a se sbessa in curt. A jom, ni auda ni vesa, a dama ta jebo sentiu la scadanada che la sorvenio giù pa la copa cu la barriera e se centada sin seu ciao. Al di suenter vegn el non avon en spital. Spersiu lec sesa polizist ca Hensli. Go vai, da mondalez cun in ris suffisant. El drovi un imper informazions pel rapport. Perclic, sedia locomotivist venius da frana quae sedia u pezza cop, al sulet che sedia venius ut las roda sedia quae capicau. Al polizist preno da sae tascina ca pecia cocina cum pala, pauc auter cin mantun franzlas a tonge vi quellas a iomen lec. Lec meras in quae capi, a sanu ta capice capica quae, au mai viu, di el si per polizist. «Make Ilans great again», san ins Leger cun un pau fantasia, schreck un vert fluorescent sin tietschen. Basta quale rigra sperel dil polizist, de ci auter do es qual esser. A jom en lec saderge els plumats, surrient, c'è biala coincidenza. El era numnada mangest vid a sviluppa in teater cum vigins e vigines de jon aveva un buon titel. «Make Ilans great again», quai fus dor in titel. Edis gli sa porta bien fritz die el si pel polizist ka Hensli. Let's mo scroll al ciao, a mette blocca culi in a vosen sa e tastia, el veva ni ginas de mondes pli.

0: Les novitats ter RTR.
1: En Svizra cudonin las donas angadina 15,7% pli pauc che els homens. Ed il sindicat Unia pretenda controllas en connex cun mesiras de protecțiun contra celiras in ils plazals. Como dus dels temas, oz las indis, miu nome Olivia Christen, biendi. La differenza da paia tra donas e domens in Svizzera è venida pli piccina e la resti dentant considerabla, come mostrano le date del 2024 che l'Uffici Federale da Statistica pubblica oggi. Le donas guadagnano anche di 15,7% pli pauc che i domens. Il 2012 era la differenza da paia anche del 9%. E da certs facturs che declaren la differenza da paia sco il nivel de formazione ons de lavur u funzion da kader. In a part la differenza na ponins dentant bec declarar, il 2024 montava quella a 6,5% u 640 francs per mais. Las periodas de cialira che vengono adina pli intensivas en in priva l'acut sin ils plazals per la sanadad dels lavurers de construcțiun, de quai avise el sindicat Unia. In saia facina enquista ter mili lavurers e quella mosia in a dimensiun schnuaivla de surpassaments de mesiras de protecțiun. Tra duas terzes dels domandats nan ins bec adata las ures de lavur, tra de pli che 80% dels plazals nan ins bec fac pausas de sfradar regularas. Tenor la Unia mancan controllas e sanctions. Las partidas politicas svizzeras han survenit l'an passat donaziuns de 24,6 milions francs, 1 milion pli pauc che l'an avant a comunicia la controlla de finanzas federala. De las partidas representadas en el Consell federal a la PS survenit il pli bler deners cun 7,9 milions francs, es pli pauc san survenit il center cun 2,7 milions. Vis-à-vis 2024 han la PS e la PLD survenit de main deners, la PPS ed il center de pli. Per il sport, Balapè, Silvan Wittmer na gioga bec pli per la nazionale svizzera da Balapè, qua il defensur decis contente tra i sons. Silvan Wittmer ha da 65 deus per la nazionale e da 7 5 gols per quella. La prima partita per la nazionale a el giuga il 2014. El volos se concentrar sin ses engagement ter Mainz, il club della Bundesliga, ai nomen in a comunicazione dell'Associazione Svizzera de Balapè.
2: La meteo.
1: Oggi si malgrat singoles nivels det sulle liv, il centro mes di se forma nivels de cumulus pli grons ed in stocquintar con daraccia locala. Le temperature maximale sono a cuire 24 gradi, sensur selva 30 22 ed en lenge di notte ter 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via Trantra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats ter RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di. Mes radio.
5: E lunedì di esquelli in ucenus in prendenza conoscere una persona rumencia un po' più profond, quei anti ram de nos profils, os esque Hermann Leim. De sia profession udins nus. Enchim poi da più in questa mezz'ora, ma er so da sia vita privata. Tutto qui usa coffee nelle 11:30 per RTR, mio nome Natalia Weber.

0: La Olivia Rodrigo d'era quistca con sia single Drop Dead. El ha visto differenti parti della giurisprudenza, Hermann Laim. La parte accademica, scu assistente dell'Università di Turin, e l'estro segretario del Dipartimento di Educazione, e della fin giudice regionale. La patente di avvocato non ho il però fatto. E se la domanda se avessi forse tu via continuare con la via accademica, managgia el.
1: C'è questa via essere, che il vesse, già questa via essere c'è un folle lavoro da scrivere anche in abilitazione, e trasli antir parkour, assiva ho un bici una garanzia c'è un professor. Che il fis però gartagea, fis che l'ersto in aveia, ci fis stata molti fara, fis interessante. Per me era in calzons ci vada sciò anche lavorare all'università, che era per me, in se ci les mai desister o da becce da vaid. Scuer il zons ent il departament, ci han ricciò la mia vita e si va il tempo ant alla dercera, is un fitch con time con quella combinazione ci veva.
0: Divina fat tot giust. In frattempo se lo sa duas ans pensionò e diste sia ultima lavus co giudis della region Albula Alvra.
1: Che gli sto si va quindi già un segretario del departamento. Veniva quella domanda sur peles in una nuova sfida con il presidi della darceira, ci conosceva già con quel c'era schon seis ans ante la darceira. L'ova è già un ponderò bagno via far che il va ma decidia si va a ver ponderò bagni in prof
2: a c'è sto motivo principal per improar per far per mi dar c'è punto di scuria per quel pass
1: iva gia la tenuta per me ci i senza sets ci iva un bec gugent mal giusteia e ante la dercera ein la possibilità al rom da quelci e la sciottirs las regles da procedura da las leges da star inter pildrec quel pi ferm ci ante il departament no ci adegna er la politica ci dominescia il travaglio.
0: E questa sera è Hermann Laim di Alvenia, l'ora just, anche il profilo di Toni Poltera. L'onore quinta è però di sia lavoro, ma ben è sulla vita privata. Per esempio, perché ce l'ho marito più giusto quarto in la pensione e perché ce l'ho marito più giusto quarto in la pensione. Dopo di lui, udinza però era in la svindice mezzo.

0: Herman Laim, il protagonista del profil di questa sera, Obgeres Facettas, è stato giudice regionale di Albola Alvra. Il chat si equilibra in la natura con i pascere di Racciaccia, usa il pensionò e da spilò il marito.
1: Sì, io avevo già relazioni durante la mia vita, che gli era mai stato in una decisione da me ci avesse detto i mariti invece. Gli ho pensato. E alla fine finale anche le relazioni erano da parte e la devosa relazione con Manuela Gebert che la ho tenuta a Nausvagna anzi decidia da maritare da dire che la veia da provare da continuare la vita comunabla mancia e io sono fitch avanti arrivare alla decisione, è stata una decisione del cuore.
2: Ed in questo caso, il discorso che si prende, la faccia si mette, la faccia, è il marito che è, dato dal scuro in un nuovo sentimento, naturalmente.
1: Che è un nuovo sentimento? Con che Eva c'era avanti, becce marito, becce fis lipo. Aber aveva mai già quel cliché da sorpilire la responsabilità proprio in per in da essere capo il benestar da di un'altra persona ci è fiche attaccata a me e ci è fiche c'era ci dominesce il mio score che gli in incumbenza ci è enorme andricionta che gli andricesce la vita per un factor X le in
2: commitment
1: in commitment da gidar legna l'outer da desser co lemper l'outer da procurar o da ampruar da procurar mince de pil ben star pil miglior da tots dos.
0: Preciso che desque esser. E du Isel usa gevot il first gentleman dat Albola Alvaro. In fat ci fa sorrire del giste enche un po' in depu. E depu de Herman Laim. De du dir quista saira eint il profil a partir delas 6:30 o gio usa sun rtr.ch. Un profil ci se rende propi dat le reint.

0: Tam Walker, Live a Light On, e nos impizzain su us les lüster, les novitäts, che ci doden auf, so Olivia Christen.
1: Chica responsabile per il saiezza alla fin di una parte del Tecno ad Ara, un anga di Nebec Claire, intanto la polizia centunale dell'Argovia ordina in persecuzione nazionale ed internazionale dalle delinquenti o dalle delinquenti, qual ufficio federale per polizia FETPOL comunica. Il FETPOL ha tramesso due ufficieri da collezione ad Ara. La differenza da pai tra Dunas e Dumans in Svizzera è venuta più piccina e l'arresto è tanto considerabile, come sono le date del 2024 che l'Ufficio Federale di Statistica pubblica oggi. Le Dunas guadagnano anche di 15,7% più poco che i Dumans. Le periodi di cellire che vengono più intensive sono in priva la cuzza nel plazzals per la sanadata del lavorare di costruzione, di cui avvisa il sindicato Unia, in cui ha fatto una inquista tra mille lavorare e quella mossa in una dimensione schnuivla di surpassamento delle misure di protezione.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E proteger es steislora ozi ve metz di erde la plövgel, se ve metz is formen empim per nüvles de cumulus ed usche poque local meins dir plövgel, pile di mene cum vus un per plövgel. Erde mei mesrura però per grande parzula liv con singules nüvles de cumulus e pitart es formen lora erenci un per velz de nüvles. De mem ed oz is tot una ciot, ve des de firquint cun 25 gross a cuira.
2: Vias e traffic.
0: Ed in Valcalanca le resta la via Trenter Molina ed Arvigo Sareda per vita las bodas.

Hades con Culpa Vangenzles Dureschkater RTR. Ed RTR cerce mince mais il più bel moment o sceglier che nos fans co er usse in a Wurst. Oces lura l'ultim di della Wurst, per cui er was ultime possibilità de dir jo la Wurst pel più bel moment. Qui finisce le dudes, la podesso senza ira vogir per la più bella fotografia, ence e senza tutto avviert. E potresti tenere 20 stretch, per cui gusasunrtr.ch a voce per la più bella fotografia del mais, per quella fotografia ci splice il melder. E se non sei già per fotografie, era in settembre, cercando da ciò il più bel momento, e noi cercando la più bella fotografia di Ciaccia, che sono però due differenti occurrenze. Che vuol dire, voi potreste mettere in fotografie che abbiamo decifrato con la Ciaccia, e guadagnare qualcosa, voi potreste però semplicemente mettere fotografie di belli momenti del settembre, che non è insomma un guadagno di cifre con la Ciaccia, ed è guadagnare qualcosa. In settembre volete di meno vedere di tutto Ciaccia, ma è una Ciaccia, però in settembre comincia, potreste voi usare in precisi 20 minuti per ricercare il momento della Wurst. Voi cercate la concorrenza online per noi su rtr.ch.

Loredana Berté con il Luna Busso in 8 minuti e les dudes surpiglia Tobia Falera con il magazzino da mezzì. Noi non sudin su redercio alle dudes e mezzo per le gratulazioni. Scugiant podazos le gratulazioni via WhatsApp. Ergia usa inoltre al 079 270 97. Mio nome è Natalia Weber. Buon appetito!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Sur sais a mundaun, odo l'uix verd al prüm pas pa la sur fabricazium i mezz sur culm, ma la resistenza quella resta.
2: Der nächste Schritt ist der Anwalt. Das ist so, dass wir das Ergebnis so nicht akzeptieren. Und da muss man sich wehren, das geht nicht.
1: Per c'è il combat contro la surfabbricazione va in avanti e c'è il presidente comunale dice quella audienza in questa emissione. Dalla resistenza sur Culm, nins dalla resistenza entro gli pedals, al bike marathon intorno al Parc Nazionale da questa fin d'evna, der un successo. Al più grande bike marathon dalla Svizzera e stoppa la 25 la volta, nus quintens scuccia quasi als volontaris. E scusa quasi in Sanda Savognin, alla festa per il nuovo presidente del Parlamento Grigium, Fabio Luzio, è quello odins in questa emissione.
3: Che enorme grande bel sentimento, si va in gran placere, si va a bici con tanti occhi, si va a bici con tanti occhi, si va anche una piccola processione con i rapiz, è semplicemente enorme bel.
1: La reportage tiers udins vers la fin. Mio nome è Tobias Faller, ci vuoi un interessante magazzino da mezzodì ed un buon appetito. Il sindicato Unia critica le circostanze del lavoro sui cantieri della fabbrica durante la calura del Stato. E la chauffeur una ricerca ci dice che le prescrizioni della SUVA vengono sovente violate. La Fabia Caduff con i dettagli.
4: Temperature su 30 gradi sono un privel acuto per lavoranti della fabbrica, ossia oggi dice il sindicato Unia ad una conferenza da pressa. Le cellure possono manar a dehydrazione colps de solai o colps de cellure. Tenor cifres de la SUVA cresce il numero d'accidenti ter temperatures de sur 30 gradi per 7%. Per la ricerca han 85% delle domandate e dels domandats indicia che non han gnü posses per es rinfrasciar, sco previs de la SUVA ter temperatures de vent de 33 gradi. 15% dels domandats han indicia che sun già i zinjvanimaint sul fabbricat o han vis a colleges che han pers la scienza. Tenor, la Unia dovriu as regles claras cun controllas e sanctions per proteger melder al personal. Daspöel 2024 discuten las autoritats, la SUVA, als partenari sociales e la politica davart masuras de protecziun ter cialurs.
1: Zievels Tums Mortels in Argovia, la not sin domenja, non ho la polizia finio senza arresto ad un giun. L'ervinca duf cu las novitets.
5: Suentri il saietim a Darau nua, cina donna italiana da 22 anni è morta alla polizia centunale dall'Argovia ordina in persecuzione nazionale ed internazionale dalle delinquenti o dalle delinquenti. Qui all'Ufficio federale per polizia, FEDPOL, comunica. Il FEDPOL ha tramesso 2 ufficiers de colliazione a Darau. Quels si direscen il barat d'informazions e la coordinazione tra ils differents gremis. Ma nar les investigazions meina dentant la polizia cantonale dall'Argovia. La Svizzera dat liber sias reservas per Pavel d'animals. Beinewe sia wunder Pavels in la Fiera Mondiale, ma per qualche flums internazionals che importanz per il transport, sco per exempel il Rhein e la Donau, quels meine memia pauca aua, na ponins bech importar a wunder Pavel da protein. Enfin la fin favrer da lauteron dastins retraer maximal mein 20% dal volumen total. Se la situazione avesse divenir pli critica, pudes il chef dal Departement Guy Parmelin dar liber per decret l'entira riserva obbligatorica. La differenza da paia tra romans e donas è riducida, resta dentant anche dina considerabla. Tenor l'Uffizio federale per statistica an les donas guadagnà il 2024 15,7% pli pauc che ils omens. Il 2012 era la differenza da paia ancter 19%. In a part della differenza da paia sa lascia declarar cum factursco nivel de formazion u ons de lavur. La part che ne sa lascia dentant bec declarar è anche dineter 6,5%, quoque monta in media 640 francs il mais. Les bancas svizzeras han guadagnà l'an passà insieme 73,8 miliardi francs. Tenor l'associazione Swiss Banking sei a quei in plus de 5,8% vis-à-vis l'an avant e tantsco anche mai. Medema meini nov record ai dater la facultat administrada, che crescide sin 9,7 billions francs. Per chi che ne può cominciare na gut con queste cifre, sinds des ora minche seconde in franc avessins dovrà quels 9,7 billions per entraia 100 milions.
1: Ferma plövgio ci aggiunò in sandi una catastrofe dat inundazium ent il Parc Nazionale del Grand Canyon in Arizona.
5: Dall'inundazione andece al Grand Canyon in il Stati Uniti è una persona morta, ent un 15 valen anche dinesco sparides. Tenor indicazions dal Parc Nazionale Grand Canyon è in evacuà passe 60 persones. L'inundazione andece a 30 rauter destruì plires punts de peduns che manavan sur in flum e donne già in a linge d'aua centrala. Da vart un frendes Svizzeres na sa il Departement Federal per faz dell'exterior Eda Nagut.
1: Ed enci una novità del sport, Balapé, della Nazionale Svizzera, o che do un midament de personel.
5: Sylvain Wittmer na gioga beach pli per la Nazionale Svizzera de Balapé. Il defensur de dreccia a 33 ons ha da 65 geus per la Nazionale e da sa età 5 gols per quella. In tutto il sta a 4 turniers finals.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Als adversaris da d'una surfabbricazione sur Kulm en pers in vende di una votazione su della planizzazione locale ed els non accepten il risultat.
2: Wissen Sie, es gibt ja ganz viele Leute, die nicht da gewesen sind, jetzt aus Surkulm, die sich müssen entschuldigen müssen, wie sie in den Ferien sind und. Wir hätten das schon geschafft. Man hätte können kommen.
1: Scuccio che vo in aventi la disputa per trais novas cesas ent il centro de Surkulm und ins giusto sco prossem. Surto d'Olters, Kulms, es que ia quista fin devna cul mountain bike in tuon al Parc Nazionil. Al bike marathon es stoppa la vencia cincev la vota, nus quintens scuccio quest stoppa als volontaris dalla corsa.
6: Tutti flippano, angustia, splattano, è quasi un privilegio di dire se una corsa a casa.
1: E da Savognin è stato in sanda la festa per il nuovo presidente del Gran Cusaglio, Fabio Luzio de Kunter, nus deren stiers e rapportens scuccio qui a Tuno. O se guardens encia, scuccio qui voi in avent colora.
0: La meteo.
5: Oz stati per gronda part su lei, il centro mezzdì se formano nivels de cumulus in pau pli grons. Locales de quintar con singuls uradis, sin les montognes buffa il vent dal vest per part intensiv. Il pli frescht vegni in sur selva ed in il sur ses, contranter des doce 22 grads, 24 grads contange il termometer in la region da Quira, in sot selva ed in lingia di Nabassa. Mardieme semna dominesce il soleil, il edentant da quintar con nivels da cumulus e con vels da nivels. La temperatura maximale è entun 25 grads.
1: A Surkulm descodere una surfabbricazione con 3 cises, con 60 abitazioni. Contro quel progetto d'acqua critica, presiccia il mudesse il portret del centro di Surkulm. In venerdì sera descodere alla radunanza comunale di Sursaisa Mondown per la revisione parziale della planizzazione locale. A quella è rivede 3 sciars con una differenza di 3 svus di 257. La Lisbert Ock rapporta.
7: Il è stato in una radunanza comunale di records. 257 votanti e votanti sono in cerimnaia in hala plurivalente a Sursaisa Meierhof. Malgrat che els avevano de decidere quella sera mosur del futuro del centro del vici di Surkulm, alla radunanza cuzzau 3 ore. In marathon che è fatto il presidente comunale Ernst Sachs.
8: Ja, wir hatten eine intensive Gemeinsversammlung mit vielen Voten, Befürworter, die sich geäussert haben, aber auch Gegner, die sich geäussert haben. Und das Abstimmungsresultat ist mit 133 zu 120 Stimmen ein Ja ausgefallen. Ja, aber ein knappes Ja.
7: Sulettamein 13 vuschs han decidiu la finala per la revisiun parziala della planizzazione locale al center de Surculm, che è il prim pass per realizzare una surbaghigliada gronda di un investur privat. Per la gruppa d'adversari che combatte quel progetto schon de pilanciata, in risultat chi sa più bo accepta, punctuesce l'opponente Irene Schneider.
2: Also der demokratische Entscheid ist jetzt da gewesen. Es ist aber mein Recht als Bürgerin oder als Schweizerin, dass ich meine Rechte weiter verfolge. Und wissen Sie, es gibt ja ganz viele Leute, die nicht da sind, jetzt aus Surgulm, die sich entschuldigen müssen, wie sie in den Ferien sind und. Wir hätten das schon geschafft. Man hätte können kommen.
7: Ja, ordevon aveva la gruppa d'adversari annunciau de se riscuder an contra una decisione positiva dell'efficienta, per esempio con un referendum. Tenor la Constituzione comunale e quei d'anton bo possevel. Per quei ven la gruppa d'instradà outer spass per evitare la surbeghigliada planizzata a Surgulm.
2: Der nächste Schritt ist der Anwalt. Also es ist so, dass wir ganz klar sagen, dass wir das Ergebnis so nicht akzeptieren. Das zeigt ja eigentlich auch, wie knapp das es war. Dazu kommt noch, dass durch die Abstimmung jetzt, durch die 13 Stimmen, 214 Stimmen von den Initiativen ungültig erklärt werden. Und ja, da muss man sich wehren, das geht nicht.
7: Ils adversaris wevan in altrau alla suprastanza comunale ils dies duost in a iniziativa. Quella pretende in sviluppa da tau del center del Vic de Surgulm. Il maleggi il Vic storico dove vini manteneus, per esempio, con bossa velubi edifici sgrons che dominescen ni restrengen la struttura crescida storicamente. Con quella decisione della radunanza e quell'iniziativa osdenton singlatch, perché è scoproxim alla regenza d'approvare la decisione della radunanza comunale. Faela quei, wenn l'Initiativa abolida automaticamente, declara Ernst Sachs.
8: Ja, die Initiative ist natürlich jetzt mit dem Ja vor der Gemeindeversammlung im Moment mal, sage ich mal, in der Schwebe. Wir haben ja einen zustimmenden Entscheid vor der Gemeindeversammlung. Wenn die Regierung nachher ihren Entscheid angefällt hat, glaube das gilt sicher abzuwarten, damit man nachher dann kann allfällig die Initiative weiter bearbeiten. Aber solange die Ortsplanung auf einem Ja ist, ist in dem Sinn die Initiative nicht möglich umzusetzen, weil ja dann die Abstimmung und der Entscheid Vorrang hat.
7: La Surbaghigliada Gronda a Surgulm a per grazie passau il prim obstacle. Se la lunga via della realizzazione savesse quella e un scarpiccià sur un qual impediment.
1: La Lisbertog sur de la surfabrikation mit il center de Surgulm e la zona de planizzazione ci desni da provedi in vendere di saira dalla radunanza comunela. Dal Kuntervent per la surfabrikazione Surgulm ninsos tal vent de Davos c'el bike marathon intorno al Park Nazionale oggi a questa findevna. Vermili seccien bikers en fa questa findevna al 25 bike marathon dal Park Nazionale. La corsa ci desde per 25 ans fitch populera e ci ha superò in quel tempo erin per crisis e difficultets. La corsa meni intorno al Park Nazionale in Engiadigna, Valmüstair e Livigno e qui trova naturalmente bgers volontaris. Liet ci si ingaggia gratuitamente per la corsa. Questa fin d'evna d'erano quei vercincient, il Roman Dobler, ora masso in pervus.
9: Al büt del Bike Marathon a Squal Gurlaines questa sonda scon Formier. A partir d'un quart della sünde svenen es prüms curidurs, al prüm be singuls, il ure d'une de plus. Kuntainzi sotte schwarz bilen incontro gratulation si giusta sco prüm lurailch de mangeri de baiver de dündes stand sin gece volontaria si volontari spiseren pel beinstar dalla quarsa.
10: Ma è che ci dei sbelli su tutta la regione, la pro e iuda e non so giusto di dire da questi ci partecipation ci sono sei kuntainzi ci qua bader semplicemente ci dei tutta la regione de vo e iuda.
9: Claudia Lini, de Squale, ist eine der circa 500 Volontarias, die üden draunt le findemne del Bike Marathon. In Udovre bi quest, ci da un'ora dalla quarsa ilge de Baiver, id un toc banana o tuartines de nusch, id ovre er quest, ci organisation tot cules effectes, da curidures e curidurs, o quest, ci staun vid el grillo in cucina e faun pasta l'infinit.
11: E ci hanno dato un bicchiere mettere a disposizione per l'altro gratuito, noi ci hanno da pagare, questo è il bel, ci dice Blair ci fanno, senza Blair volontari non funzionasse neanche se non si fosse.
9: Gian Fischer e Scuginunz durante il maratonia impliquiste fin demna 100 platz con pasta. Sper tot questo ci aiutano in cucina o per il trasporto, e si inclieri importanti, cioè volontari e volontarie procurano per un tragetto da quarsa perfetto. Da per tutta l'angio c'è pleuve, ma non un po' materiale sul tragetto, fa un libro quel con picchi pala. Allora sporci prima aiuto, se quasi necessari. I loro dovri si inclieri questo ci accompagnano a corridure e corridurs durante la quarsa e vanno davanti ora col teuf. Sco per esempio, Fadrice Netz da Müstair.
12: Se vengono non era sua dire col teuf, non è che c'è qualcosa che è sempre. Qua c'è una cosa che si badante negli ultimi anni, questi uomini hanno un'impresa enorme da dire in giù. E vengono due più svelte in giù. Più moderni e svelte in giù, ma qualcosa non era mai in giù.
9: Per grande parte, al Bike Marathon 2026, non lo senza in caps. E quasi alla fine, per l'organizzatore, si è per 100 volontari al più importante. La quarta è dove in Cicin Jones, a modo di una fitch popolare, ed è da un quarto centenaire la più grande quarta da mountain bike da questo genere.
1: Il Roman Dobler su della 25ª edizione del Bike Marathon intorno al Parco Nazionale ci desta da questa fin d'evna. Sievels meters dotezza dal bike marathon in suosa terun ci des erivosi som Fabio Luzio ci des der spülevna passeda al piot grijum in sande stede la festa Savonin pel nov president del Gran Cussai. In percian per summa sum nides in sande sulla plazza der scola grava a fir festa insembel col cor viril, la musica instrumentela o per exempel er la musica de Chiver. La Prisca Bundi rapporta.
13: Benaventaus a Savognin, se Fabio Luzio venius cun dus repits decorai cun daija a corna de ciarvas. Pleits, alt strugem flau per quei ben vegni.
3: Che enorm grand e bel sentiment. Si va in gran plagec, si va bec pici co tante locti, va bec pici cisca ceders, fon anc na pic na processiun cus repits, al è simplement enorm bel.
13: Und ses 31 noms se el indels juvens en quei uffizi, ad usce se e bialiot pli juvne stada se la plazza grava da fine bialaura. L'union de juventec nam raupel ben stadels hospes, ad els a naturalmen mo en flau bials pleits per lur Fabio.
14: Ella è degna presente ed è fa degna piacere di essere insieme con lei.
15: Io vedi un buon discorso con ella, anche a Vion, che ci sono insieme in vacanza con la juventec. E il loro va a piacere di cantare per lei. Et elle motivesch, also sa kaas sehr, elle baite extrem bon.
14: Ja, elle merkt de motivo om, elle motivesch nous, elle ein po na inspiration per nous kata, et elle ein fitch bon kolleg.
13: Bidimo ses kollegas am plage jund de savai fa fiasta kun el, mo bain naturalmen e al president kommunal de Sursees, Daniel Vasescha.
16: Ja, ke fitch en bel de ots, bu dan esser viel los, si van kun Fabio Luzio, os perenon il pi o grisung in la nossa valada, e oggi è una grande festa.
13: La prominenza grigiauna è semisciadata per vina suc d'oranges dentro ils all'est de Sursès. Chi con cimisa, cravatta, a ciap, a chi al t-shirt, a per tutte e tutti con buona luna a plegei. A tutta parte plegei, alla famiglia diu. Per sei a mamma, Karin Luzio, è ridenton bigliamo plegei.
17: In zica loggia sono schon natural. Also me vino sa che oz con cian ci vecco tocca la jocht, ad usce lo panza. Jesus legist, per na scia, ad usce li piot grisung.
13: Ad el bab Michael Luzio e plen schaffen. Con zone, con cui c'è il setz, ad essi u bab en schon stai aktiv se la politica. La grande carriera, vedi den ton tocca nos al fil facci.
18: A minge casa, non si sono ancora sul dos pitchens, genau. Ello fa la grande politica, ello mai fa la politica comunale.
13: Per fra Laurin Luzio, al di de fiasta de Forton schon entschiet dic avon. El ha nominato men organizzau la fiasta insieme con un comité.
19: Ma è una fiasta grande anuc, ci posso dire che mi sfrare più grande, ed è un piot grigionese, più grande al Begist. E c'è una speciale, vede minge de, e... Ma speranza di fare una buona lavoro per lei. parozza.
13: A ce si fa a fatto buon lavoro, conferma Fabio Luzio, secondo sura spletarte per mezzo video in alla fiesta durante il momento in ticket per un saival.
3: Che non so il ben descriver, che è sì irrazionale, sì speciale, che non so il ben proprio cifre ampliato.
13: D'anton corso entra quel momento per riflettere se c'è un po' spavvenio serios per il play-out grigione. Con sei gucca als fetters successers al giudo suona a volontiera prominenza a politica grigiona. A musicalmen a sci salvadis cocò sei probabil bigi stau se venster in natale fiasta.
1: Prisca Bundi su della festa per il nuovo presidente del Parlament Grigium ci destede in Sanda a Savognin. Che costo il magazzino da mezzodì, dell'ultimo di del mais a Wurst, responsabile per il contenuto Yvonne Simon, l'Ervin Cadu fa messo insieme le presentò le novità, mio nome Tobia Faller, in avvento un buon coincidente dell'Evna Nova ed una pacifica posta da mezzodì.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentar el bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Per finir la stet, wenn se te lo is passionai con state, du sei esa erles 12 metz temps in us gratulains. A questi festagen ozils 31 de vuost anniversari. Mie nom Natalia Weber. E gratulazions, vem oz, 30 oter a Ramoster Sara Aporta. Per ella es ni descritta questa gratulazion. Ciara Sara, avant pax dis, as tu cumanza la scola ed as grand plagiar. Oz cumplisest 7 ons e per quai et gratulaina de tot cor. Tu vijain be il bel ed il bun per tes avenir. Oz una bella festina con tot quels che tu hast invita. Quai ad Giavugen, mamma e bab con tia sor Fabiana, mima Lina e mima Silvia con famiglias e nona Lucia. E nusted lines, ils ruspiable in zembelkult Schweizer gofe de Füfer und Zwickli per Sara Aporta de Ramosch, ci festagi il settevel anniversari.

0: A ving festa di anniversari era mos per la Sara a porta il 7 vel nus vens fat festa con ils ruspiable edel schwitzer goffe de füfer und zwickli. E allora ho qua in bonura già do una gratulazione qui in connex con nostra cupina e a cupina che dufde morissen o podia lasciar trameter la cupina a sia figlia Anita Reichmuth.
1: Anita, corante sia Toms, nuoma dieu, pesan gratulà, a divisato bien, a trameter la scadiola.
0: E quella trametenza te oberart e spirart Goldau, divisains bier plagiair. E tu sei Isa, bejusti nota vanche cingens luna, nos vans bjer temper vossas gratulazioni spontanas, se vos vesas gugende gratulera qualcun, lura zanunz ci, vos podais quefir via telefon al 0820-2530 o er possibil via WhatsApp al 079-200-7007.

0: Les gratulations der RTR. Der Telefon ist eine Menge Priolide. Der Deiz Allegra.
1: Allegra. Ele ver gratular a mia figlia, ci staio a Bischofzell per se 58 l'anniversario. Già bujar tot il bun, voi siete un patalunch per nispera via. Ma questa fin d'epoca non hai nulla, mia biadi, visa biadi a qua i vangiati in mezzo mondo, almeno in ciuni. I luna gratulessi entamo a io spum, ci stavo a trimis per se 68 aval. E la canzone più mia Engiadina, da Paolino Cla.
0: Già, c'è il giubilars, non sono in Engiadina, tremita un po' Engiadina musicale, adesso, per feste di anniversari. Grazie per il telefono ed un bel saluto a mezzì.
1: Arrivederci.

Paulino Kla, consigliere Grand Classiker Engedina. Gratulazioni, ci vem Ordvart della Engedina. E qui alla Anatina Ragerda, Bischofszell per 58 e dal Jos Fümde Trimis Elfestage il 68.

0: Quartens Lune e la prossima gratulante è pronta al telefono e qui è l'email di Schmidt de Braille. Buonasera.
1: Buonasera Natalia. Io voglio gratulare a Barbara Lieberherr che è stata a Gebertingen senza il suo conto di Avalon. Io voglio dire che è bene senza vedere il glottissimo Braille. E con quella che giunge le gratulare alla Sofia Albin che festeggia sul 10 Avalon. Che mondo è tutto banco nella in scuola. Con la canzone Is Amigos, oggi ha su che Bustak.
0: La canzone per gratulare, vai in the front per te dire grazie a Donivelde per il telefono e bel se ve mezz'dia della.
1: Natalia.
0: Adia.

Chloe Kisha, so sad, so hot, it is Gin James Lune, les gratulations de RTR. Nos veins einche plaza per Lune l'otter telefon, u per una gratulation via WhatsApp, vos podais gugende nos certer me. In Ashman Cher, mince jubilare, ci surven gratulations via RTR, o einche la chance de guadagnir entreges al bon in Gedina. Per telefonare trovate il numero 0800 225 530, per scrivere un WhatsApp il 079 200 70 07. Oh, you win, it's your show now, so what's it gonna be?

0: Ed intenzio vos es potete lere Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia. Tei pil encunter il telefon da Maria Hefner de Cesura ci vesco gente gratulir. Bundi dona Maria.
1: Bundi dona Natalia. E vesi in gratulà mis figliol Fedride Notte Schlerigna per se 62 zavel on. I gevijar tot el bun, el estiachader i cieto bain. I la canzone fos il sign de not cantata al coro da strada Martina.
0: Ossice, gratulanze e gibilanze o se buocet luf per la ciaccia al fedri de not.
1: Precis.
0: Tramitanze fitch gugen quiz gibus, grazie per il telefono e bel seve mezzdì.
1: Era della, grazie. Arrivai, donna Natalia, grazie.

Il Cormas da Strada Martina con il Sign de Not, nostro regalin musical, ci vuole la rigna per Fedri de Not per si essa sente due anniversari.

0: Precis lune d'un quart les gratulacions de RTR Continuation. Al telefon es usa nempe il ser John Giuseppe Albin. Buonasera.
1: Buonasera, il nome da vous en bidau.
0: Natalia.
1: Ah, Natalia, yeah. Io le gratulo a moia Beabia, la Sofia, Albin, sinche due rava l'om, di Visabel, tutto molto bene. Ella va alla quarta classe, ha una buona scolara, ella fa un po' di tutto. Ella va mai a noi senti il ballo. Quella va a stare sul cielo, a ella dina il ballo con ella. A pianauta, ella va a dina la sera, se la bomba ne ha pensums, a per lei con il suo babbo le vacche. Ella ha bugiato vacche, le bialte, sowieso a lupo prenelt e le quelt. A dele di vira della vinalom, tot mal bien a calestetti scaloi, ele en pau in argiem vis. A quale si fa quella con una canzone di cor da fond di Sumvic con la patrulliera.
0: Quella è la sua per la Sofia per il Degevel e già vi sento in belze per me zisar John Giuseppe.
1: A divire la voce di cuore in BG.
0: Grazie Fitch, addio.
1: Addio, grazie.

Il Cor de Fons de Sonvich con les Patellieres per gratulare alla Sofia Albin de Braille e la festaggia il 10 anniversario.

0: Sons of the Brave sono della Società de Musica de Saint. Un touch ci va è direttamente a Saint del Jubilar Andripo, il festaggio si è 53 anniversari. In un opido in giunti telefoni, ne erano in giunti sgattolazioni via WhatsApp ed in 3 minuti e mezzo si è già l'une mezzo. Nos vanno in giunti a trire la buccia e nos tramitano oggi il sbonz. Der Fedri de Not de Schlerigne, ci festaggi il 62 anniversari, Maria Hefner de Cesura vava telefono per gratulir ad el. Nus vigens. Tutto il buon, tocco ci festaggi un 8 anniversari, es fe un bel di de feste, giudì e pili pacific.
1: RTL, las gratulazions.
0: Al microfono per voi era Natalia Weber, ci festaggi tutti un bel e pacific, se va mezzdì, nus in surins de memderciò.
1: Il suo intermezzo der RTL, con sempre Verz, Hits e Scoverides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: dalla musica.
1: Nasenkrübeln vor dem Rotlicht,

0: Les novitats de RTR.
1: A Darau a la polizia arresta un om che ven suspectada vaer comes il mazzament suenter la parte de rave de sonda passada. E la Svizzera dat libri in part de sies reserves de Pavel per animals. E gli les duas, mio nom, Erwin Gadov, benvegni. Suenter il saietima Darau, nua china donna italiana de 22 ons è morta, alla polizia cantonale da Largovia arrestà la notte passata in un Svizzer de 43 ons che ven suspectata aver commesso il delict. Attualmente parte la polizia dal fatto che si tratti di un delinquente single. I dettagli suondien in il decorso della mesemna. Per cui ne fa la polizia prentant nagines ulteriores indicazioni. La Svizzera dat liber sies reserves per Pavel d'animals. Bein avessi a wunder Pavels in la Fiera Mondiale, ma per qualche flums internazionals che importanz per il transport, sco per esempio il Rhein e la Donau, meinen memia pauk aua, na ponins bec importare a wunder Pavel de protein. Infine, la fin favrer da Lauteron, d'ascins retraer maximal mein 20% dal volumen total. Se la situazione avesse divenir pli critica, pudesse il chef del Departement Guy Parmelin dar liber per decret l'entira riserva obbligatorica. Le banche svizzere han guadagnato l'anno passato insieme 73,8 miliardi di francs. Tenor l'associazione Swiss Banking sia qua in plus de 5,8% vis-à-vis l'anno avant e tanto anche mai. Ma tema mai in nov record ai data la facoltà administrada, che crescide sin 9,7 billions francs. Per cicina popolare amounts na gut con queste cifras, schins des ora mince seconde in franc avessins dovrà quels 9,7 billions per entraia 100 milions. Sa meten na dat na gins de ners per la nova chamona Boval. La suprastanza comunale ha rinviato in domanda dal Club Alpin Svizzer Sezione Bernina. Sco motivs alla suprastanza indicia trant rauter che una costruzione nuova sia in la responsabilità dal sportaders e la sportadres, che una contribuzione stia fissi in caso di precedenza per autres managis turistics e che la chiamona sia in territorio della Vishnanka da Pontragina e ne porta una ginnitz direct per la popolazione da Sameden.
2: La meteo.
1: Oggi stati per gronda parte su lei, il suo intermezzo sa formano nivels da cumulus in paupli gronds. Locale si requintar con singoli suratis, sin las montagnas bufa il vent dal vest per parte intensiv. Il pli fresh venia in sur selva ed in il sur ses con tranter des doce 22 grads, 24 grads con tange il termometro in la regione da Quira, in sot selva ed in lingia di Nabassa.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Con sempre verts. Scoverides e hits.
0: Musica non stop.
3: Give me your hand, I'll just circles when you talk.

RTL. Musica non-stop. Konzert pro Welts. Scoverides. E Hits.

0: Les novitats de RTF.
1: A Darau a la polizia arresta un uomo che viene suspectato aver commesso il mazzamento inter la parte de rave de sonde passata. Essa meden dat priorità al progetto Giot Punt. Egli la strais mun om per vincadov beim Vegni. Sunt il Sajetim Adara, una china donna italiana da 22 anni, morta alla polizia cantonale da Largovia, arrestata la notte passata in un svizzero da 43 anni, che venne suspettata aver commesso il delitto. Attualmente parte la polizia dal fatto che si tratta di un delinquente singolo. Il details suonden in il decorso della mesemna, per cui ne fa la polizia per intanto nagina su ulteriori indicazioni. La Svizzera dat liber sias reservas per Pavel d'animals. Beina vessia wunde Pavel sin la Fiera Mondiale, ma per qualche flums internazionals, ken importanz per il transport, sco per exempel il Rhein e la Donau, meinen memia pauk awa, na ponins bitch importare wunde Pavel da protein. In fin la fin favrer dall'autoron d'ascins retraer maximal mein 20% dal volumen total. Se la situazione avesse divenir pli critica, pudes il chef del Departamento Guy Parmelin dar liber per decret l'entira riserva obbligatorica. In la vischnanca de Sameden survén l'extensione della zona de commerci Giot Punt priorità. Quella fa parte della revisione parziale della planizzazione locale. Da mai che l'ezza è fitch complexa, sa retarda tot insemen. Per cui alla suprastanza comunale da Sameden decidì di pigliar ora questo progetto e di trattare quel con priorità. Uscina due il sviluppo economico della Vishnanka bec venir ritardà. Il plans è a partir da immediat pubblix. Durante il 30 dies della de pubblicazione può la popolazione inoltrare la suprastanza comunale propostas e protestas.
2: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte su lei, il centro mezzodì si forma a livello di cumulus in pau pligrons. Locale si quintar con singoli zuradis, sin le montagne sbuffa il vento dal vest per parte intensiv. Il pli fresh viene in sur selva ed in il sur ses, con 30-12 e 22 gradi, 24 gradi, con tange il termometro in la regione da Quira, in zot selva ed in l'engiadina bassa.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dals improvent sur il hit fin per la scovrida. RTR, usciveria scolavitta.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Darau a la polizia arresta un om che ven suspecta d'aver commesso il mazzamento inter la parte de rave de sonda passata. Essa meden dat priorità al project Chiot Pont. Il de las quattr, mio nom, Erwin Kedof. Benvegni. Suenter il Zayetima Dara o nua china donna italiana da 2011 è morta alla polizia cantonale da Largovia arrestata la notte passata in un Schweizer da 43 anni che ven suspectata d'aver commesso il delict. Attualmente parte la polizia dal fatto che si tratti di un delinquente singolo. Ils details suomdien in il decorso della mesemna. Per cui ne fa la polizia per intanto neginas ulteriori indicazioni. In la vishnanca da Sameden survin l'extensione della zona de commerci Chiot Pont priorità. Quella fa parte della revisione parziale della planizzazione locale. Da mai che l'ezza è fitch complexa, sa retarda tutto insieme. Per cui alla suprastanza comunale da Sameden decidì di pigliare ora questo progetto e di trattare quel con priorità. Uscina da il sviluppo economico della vishnanca bit venir retardà. Il plan è a partire da immediato Publix. Durante il 30 dies della pubblicazione, può la popolazione inoltrare la suprastanza comunale proposte e proteste. Ils migliors arbitri da Balapè della Svizzera diventan profis. Qui alla Federazione Svizzera da Balapè e la Liga SFL DCD. Grazie a migliori condizioni, tuan ils arbitri ed il VAR potersi concentrare pli fitch sin lur attività. Da pilanciata fenadur vengono le condizioni de lavur per ils 7 arbitri della FIFA adattadas. Lur pensums pon venir augmentats de nov sin 80%. Ils ulteriors arbitri della Super League pon lavurar maximal main 40%, quels della Challenge League 20%.
2: La meteo.
1: Hot stati per gronda part su legl, il centro mezzdisa forma nivels da cumulus in pau pli gronds. Locale si requintar con singuls uradis, sin las montognas buffa il vent dal vest per part intensiv. Il pli frescht vigne in Surselva ed in il Surses contranter des docce 22 grads, 24 grads contangia il barometer in il termometer in la regione da Quira, in Zotselva ed in l'Engiadina Bassa.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13, il tunnel dal San Bernardino sarà per vid in accident. Il da quintar con colonnas e temp da specia.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: La Commissione di gestione del Schamf von Grefs in Bütemenz all'Infra, l'organizzazione che porta all'aeroporto di Sameden, che va trentrotter per sbalz e la contabilità. L'Infra sdosta?
2: No, è un per sbalz che va contabilizzato giusto che els raps.
1: La Commissione di gestione del Schamf augmenta il squitch, non svenza i dettagli. L'Uffizio di Ciaccia e Pesce ha già clapato le ultime evne

0: Ümmantum annunzches der Merls Mords?
1: Wo mehrere tote Vögel meistens Amseln hatten, so 3-4 verschiedene. Und einzelne Amseln, die noch gelebt haben, aber sehr apathisch waren.
0: Ceci Dessler Jumpels, Merls Mords, ans quinta Sergio Velenzon, dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia. Zieva la morte als Uccells, voce per la vita da musica. Laura De Curtins ha scritto in Cudes sur de las Duanas e la scena da musica Grigiuma. Nos vens discurrir con ella sur de sia motivazione e il contenia del Cudes. Vostra gleisel magazin de la Saira, quist lündes di al 31 avost. Mio nome Tobia Faller, in avent buon divertiment. La vicinanza di Samedan vuol dire gas con svilupparsi a zona commerciale. L'ervinca duff alle novità.
2: In la vicinanza di Samedan survin l'extensione della zona di commercio ciot punt priorità. Quella fa parte della revisione parziale della planizzazione locale. Da mai che l'ezza è fitch complexa si ritarda tutto insieme. Per cui alla suprastanza comunale di Samedan decidì di pigliare ora questo progetto e di trattare quel con priorità. Uscina due il sviluppo economico della vicinanza bec venir ritardato. Il plan è a partire dall'immediato pubblico, durante il 30 di pubblicazione, per la popolazione inoltrare alla suprastanza comunale proposte e proteste. Sentre il Sajetim ad Arau, una donna italiana da 22 anni è morta alla polizia cantonale dell'Argovia, arrestata la notte passata in un svizzer da 43 anni che venne sospettato di aver commesso il delitto. Attualmente in parte la polizia dal fatto che si tratta di un delinquente singolo. I dettagli suondiano nel decorso della mesemna, per cui ne fa la polizia per intanto nagine ulteriori indicazioni. La Svizzera e la Germania vogliono collaborare più stretto in le parti polizia e migrazione. Oggi il ministro di giustizia e polizia, consigliere federale Beat Jans, si incontra a Chiasso con il ministro dell'interno tudest, Alexander Dobrindt. Era in connex con il mazzamento a Darau a Jans accentua che il combat contro la criminalità sur confins stoppe a venir intensiva. A Chiasso hanno il stus ministro visita il Center per Polizia e Collaborazione da Duana. Il prossimo maestro in tal centro era venire avert a Basilea.
0: In Nepal vemmin avent les lavors de salvament de las victimes de la catastrofe de Ovatsum. Bgeres victimes velen in avent scu sparides.
2: In la regione de catastrofe nel Nepal suppone l'Union de Producents d'Electricità che intorn 900 persones s'acciaten anc en il sistemas de tunnel de dovres hidrauliques donegiades. In l'intera regione, vuol dire Nepal e Tibet, hanno in società infinosa passa 900 bares. Intorn 4.800 persone valen anche scosparite, tranter quelle 100 dall'exterior. Per quoi che le bares hanno già cominciato a smarcire e bleres da quelle venite sepulite in fosse da massa. Quei criticesce la popolazione predominante ma in hinduistica fitch, per qualche tenor lor tradizione, vengono il sport cremats. Per 85% della popolazione saia il ritual da sepoltura il pli importante dal sedis sacraments.
0: Nus nis del sport balapè, una parte dels arbiter svizzers diventa nus offizielmente professionels.
2: Ils migliors arbiters de balapè della Svizzera diventen profis, quae alla Federazione Svizzera de balapè e la Swiss Football League decidì. Grazie a migliors condizions, tuan ils arbiters ed il VAR poder sa concentrar pli fich sin lur activitats. Da pilenciata fanadur vengen las condizions de lavur per ils 7 arbiters de la FIFA adattadas. Lur pensums pom venir augmentats de nov sin 80%. Ils ulteriors arbiters della Super League pon lavorar maximal ma in 40%, quels della Challenge League 20%.
3: RTL, il magazzino della Saira.
0: In pusses Zitäts in Svizzera moren als Merls wieder d'un virus. Era cuira, la venien era d'une der Jobservos Merls amalos.
1: Wenn er nach einem Tag, 24 Stunden immer noch oben ist, immer noch apathisch ist, kann man Kontakt aufnehmen mit der nächsten Vogelpflegestation oder mit dem Wildhüter.
0: Depuis del Virus dels Merls e c'è ciò qual significa udins giusto scoprossem, respektive in un per minuz. E più tard, voce palas duones, c'è mi influenzò la musica in Grigium.
4: E da il passato donna sco una bina de la tour ci ha fondato un cor viril da Baselgia, ci ha dirigito quel cor per un per ons fin c'è la loro marità e stuvi loro schmetter co c'è quadire da quel tempo.
0: Laura de Curtins o discuria con us su de sia nov cuders su de las vurs fermas da donas e la scena da musica. E giusto sco prossimo voce per l'aeroporto da Sameden e sco c'è quel reagisce sugli imbutamenti della ginecia da Schampf. Ma il primo giorno in Suosa, quando ferm c'è la stessa d'osta, da mem contro l'utuan.
3: La meteo.
2: Suentre che nivels de cumulus in pau pli grons en sa formats poi dar singuls uradis questa saera, sin las montognes buffa il vent dal vest per part intensiv. Mardì e mesemna dominesce il soleil, il edentant de quintar con nivels de cumulus e con vels de nivels. La temperatura maximale entun 25 grads.
0: La Commissione de Gestione della Vigilanza de Schampf va inoltre un ricorso di surveillance contro l'organizzazione Infra che porta all'aeroporto a Sameden, che va per sbagli la contabilità, controlla manglusa e violazioni dell'obbligo di surveillance. La Regenza va a rifiutare il ricorso e l'Infra rifiuta tutti gli imputamenti. Ma ora se fa la Commissione squitch, e ha inoltre una domanda di riponderazione e stegna via l'opzione di una denuncia. Al Florignon ho discurito col presidente della conferenza della Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, su dels imbutaments.
5: La rifaces e la reclamazione della Commissione Sindicatore de Schampf cuort gepica al Centum Grigium scu post responsabel quelles su multifaras. I vo 30 roter per 6,5 milions francs cels comuns de Selfin Schampf vavan do del 2017 scu credit d'impegn alla Societet Portedra Infra della Plaza Aviatica a Sameden. Quels raps sai nie scudejos fosi la bilancia, o c'è un dels imbuttaments. Qui non sai giust, o c'è Claudio Dietrich, il presidente della conferenza Plaza Aviatica, il gremi strategic della Infra.
6: Na, es un perschwas, c'è vains contabilizzò giust quels raps, che se sto confermò dalla revisionsstelle, dall'expert da contabilità, che se tuz dice che es giust o c'è, vez che preciso c'è.
5: Erler in faccia della GPK Schampf c'è la Infra non legge scleria a vonda las responsabilitäts dels differents gremis non sai giust. Ci avec un rapporto omo so de blezzas da managi ils gremis da l'Infra del 2022 a sai nia aktiv e degia corret las reglas internas.
6: E lo, aso che l'an passò alla conferenza della Plaza Aviatica, aso che vujo sur un nuovo reglamento organizzazium, su quella aso che dita sci, e quelle regole fischler c'è gremi c'è responsabile per c'è roba e là vera che forse al comincio meint da questa organizzazione certas incertezze c'è responsabile per c'è roba
5: per el scu presidente della conferenza della Plaza Aviatica sai la risposta negativa del Centum Grigium sulla reclamazione formale da sorveglianza della GPK Schampf ste da clara. C'è la Commissione Sindicatoria de Schampf o inoltre il Centum osa una domanda da riponderazione in ciosa e da sar salva da ferciusa contro gli gremis dell'Infra, non faccia nir nervosa Claudio Dietrich.
6: E penso che l'Infra sia la conferenza della Plaza Aviatica, ma la Verwaltungskommission che ci hanno fatto entro gli ultimi anni era giusto. E non in legge vera meins, c'è vogliam con questa reponderazione e sì, c'è vogliam mettere in accusa, sì, che si può fare, ma è un vezzo in giuna ragione per queste idee.
5: C'è ci capita in avent con la reclamazione formale da sorveglianza, quella domanda è sdarciata il Centum Grigium. Fincia, quella domanda non è sclerida, non volesse la GPK da Schampf pigliare posizione. E tenor il presidente del gremi, Cornel Wittmer, as lascia era viert la domanda se volesse ferciusa contro la Infra.
0: Al Florignon ci ho discurito col presidente della conferenza della Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, su dos imbutaments della Commissione de Gestione de Schampf contro l'Infra, l'organizzazione ci porta all'aeroporto da Sameden. A cuira, se già osservò questa stetta un augment da merls morts, qual ho comunicato l'uffici cantonil de Ciace e Pescia, la colpa sai al virus dat usutu, ci venia surdo da moscins e ci non sai a fic prevlus pels umems, ma pels merls sai al mortil. Al Sergio Guec, culs details.
7: Il Davos Taimpoldo annuncias da abitantes e abitants da Coira da vart pless ucels morts u apatix. Sergio Wellenzon, digl uffizi cantonal per Ciaccia e Pescia o deciam vers SRF.
1: Wo mehrere tote Vögel meistens Amsler hatten, so 3-4 verschiedene, und einzelne Amsler, die noch gelebt haben, aber sehr apathisch gewesen sind, sehr verrupft ausgesehen haben, also viele Federn auch verloren haben und nicht geflohen sind vom Mensch. Das ist eigentlich das, was aufgefallen ist.
7: Differentes Personen sind s'annunscheides til uffizi. Examinationson musocilas merlocias acoira en mortas dil usutu virus. Lanciata dil zons dumella in zoglia catoca el virus an l'Europa centrala. Si va da lo dati la degna puspecas d'infekzions. Il virus vign surpurtò antraspitscheides da moscins. Per blers ucels e quel virus nin problem, per las merlocias schon.
1: Ist ein Vogel noch lebendig, apathisch, dann ist klar, den kann man eigentlich in der Regelfall sagt man abwarten. Wenn er nach einem Tag, 24 Stunden immer noch oben ist, immer noch apathisch ist, kann man Kontakt aufnehmen mit der nächsten Vogelpflegestation oder mit dem Wildhüter.
7: Cici Cata in a merloccia morta a intaniert vege da portar lezza ter imposto da rimnada da cadavers, fo da saveiri l'uffizi cantonal da Ciaccia e Pescia. Blair ins Sapciabec far contro il usutu virus dei Sergio Wellenzon, oter ci vurdar da bec la scersadelas ed otra intaniert an plania cunava sur pilung taimp, per evitar cils moscins za multiplication ci sono lodaran avanti il virus alas merlocias.
0: Dalla vita dels merls ci des riveda cui rordel tact, ninsose talas donas ci dementel tact e la musica grigiuma. Ci sono le donne che influenzano ed hanno influenzato la cultura della musica grigiuma? Quale domanda provò a rispondere Laura De Curtins? Ella è scienziata della musica ed ha pubblicato in mezzo un kudosh col titolo «Starke Stimmen, Frauen in der Bündner Musikkultur». La Braide Janetto discorre con ella su da si ovra.
4: Laura De Curtins, c'è e squai cittala adat andit des dedicar las donas ant la scena de musica grigiuna.
8: Ma prima d'era sgira il fat c'è finossa sai d'una bedodie lette vis els omens ed era in mia dissertazione e n'ui be omens davant mai e l'ora ne pensavo se sono las donas era n'ia dall'andar via e l'ora d'era giust per cas 2050 ans drez las donas e l'ora ne di dai os faina qui qua.
4: I co Svailander, via cos fai a qua ir in cerce delas donas?
8: Ma è desa leer contra la striscia, è desa leer tante las lingias, e l'ora ne è tuttora top mes material ce veva sur da la musica grigiuna, romance, italiana e tudaisce, ne le tot mugnada tante las lingias. E mi c'è tante sai proprio ce l'ora noms da donas, anche il text, mi c'è tante sai proprio ce dir tante las lingias pols do omens a cercare l'ora la donna da vovart.
4: E cum far l'ora cusces recerces alla pico facil er scuvri uno c'è il fatto, nom, forse un'intera biografia piuttosto inconsciente, dai una o forse più di storie che te l'impressionano specialmente.
8: Ma è da il passato donna con una bina della tour ci ha fondato un cor viril da Baselgia e ci ha dirigito quel cor per un per ons finché la loro marità e stivi loro smetter che c'è dire da quel tempo loro dai era una menge via land bisaz. Ci m'ha impressionato perché c'è ella ha n'abbi fat musica componu ma era datore un'ovretta musicale un cudget con effettiva ent notes c'è più probabile non ha ella scritt ma mi c'è casse success nom e qua era da quel tempo special e l'ora naturalmente era una Silvia Caduff ci era la prima GMD che si dice dirigente generale in Germania insomma la prima dirigente femminina in Europa
4: E loro non devono vedere tutte quelle donne che hanno lavorato e lavorano, ma d'una delle volte le culisse che aiutano a tenere questa cultura musicale grigiuna proprio c'è in vita e ci non ci fanno però mai premi, ci non dice mai grazie ufficiale manch. E ci sigliano d'una che gli uomini non lasciano ardere le spicole.
9: E da là è non ci si può fare quelle sforze un po' invisibili, ci neanche ne sa ci sono ci lavorano con formie.
4: Per esempio, fusqua la Heidi Kind ci ha effettivamente salvato la scuola di musica a cuore e ci ha comprato e guardato in una casa dove ci pone rent e fa musica.
9: Questa è una donna a cuore, ma il Grigion ha tre regioni linguistiche, vuol dire Grigion tudaisch, Grigion italian, Grigion romansch. Come si differenziano le donne romansche da quelle?
4: Ma le donne romansche sono nudes promovides fin già bler più bocco cellas. I son si lida su sul tren del movimento romansch. I son nudes promovides da RTR, ci porgeva da quel tempo la feva concerts, da feva registrazions da CDs e quelle donne han profitato da quai, son hanno fatto per parte musica insieme con gruppi sco Hades o gli dati una cor in curgelas a una Marie-Louise Wertz ci ha enorm profitato da tutte queste piattaforme, da questo movimento romansch, ci mancava e manca moduna le donne della lingua tutasce italiana.
9: Vuol dire che la Romancia avrà mai sostenuto più fern con quelle regioni e come valutare la situazione oggi, se questo è un o se è un
4: ma quasi se oggi in per le donne grigioni e se è un c'è in principio mincione le stesse chance e dipende naturalmente dalla voglia, dal talento, dal lavoro, ma le piattaforme sono qua, le media sociali sono qua aperte per mincione e naturalmente piattaforme con RTR esistono in avanti, promuovono in avanti le romanze, ma o se vengono tutte orde loro fuori, se si rischiano di dire, si rischiano di criticare la situazione, criticare il patriarcato, criticare ruoli e stereotipi proprio in loro texti.
0: Laura De Curtin, sur des Jakudes starke Stimmen, Frauen in der Bündner Musikkultur, ci descomparia in Mech, la Breide Janetto, di Scuria Cunella. Vos weiso di al magazin della Saira in lundesdi als 31 Wurst, responsable pel contenia Ivon Simon. L'ervinca du fa mis ensemble presentò les novitets, mia nom Tobia Faller, in avent un interessante divertai la Saira sin queste zuandes.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, il lunedì di sera, vostra gleisa al programma Romensch. E giusto scoprò, sono Gordens, c'è la meteo fo quest'evna.

0: It was almost love. It was almost love.
1: L'ün di sair als Trentüna Wurst, pels Fans del Firla Luata is in Sanda, al Highlight della Stagium. Als Melders sente lo Teders della Svizzera, combatten al Kilchberger schwinget per la Victoria. Al Kilchberger schwinget des traditionell Mensch sul Bein, Cionom auf Stocken, el is bemicia Sesans, e la Victoria al Kilchberger operclo in grandischem Prestige. Al Kilchberger schwinget, docke des Spiel 1927, quistan is la disdocevle edizium. Inizio la festa vava Emil Huber de Kilchberg, quello der un jurist, e sul Stocken vene spatos in Sande ver 10.000 fans. Quel ci guadagna survegn un coloss, un tor de 1,2 tonnes, il padrin de quel tor es del rest, al goli de hockey, Leonardo Genoni, er quel is de Kilchberg.

0: Oggi è l'ultimo giorno del mese a Wurst, oggi è l'undersdì, ma noi siamo gli stessi per novità sportive.
1: RTL Sport.
0: Il difensor Sylvain Widmer ha dichiarato si è ritratta dalla nazionale da Balapè Svizzera a 65 giorni. Il quarto finale del campionato mondiale in America il 2 luglio era l'ultimo giorno per il giovedì di 33 anni. Attualmente giova Sylvain Widmer in la Bundesliga Tudascia del FSV Mainz. Dichiarò la fine della carriera als Grasshoppers al difensore Saulo De Carli. Il giovedì di 34 anni sai a confinia col club di sciogliere il contratto per Dalum, quello als Grasshoppers comunicò oggi. Dichiarò o De Carlo es rivò a 22 anni als Grasshoppers, anzi va il giovò in la Bundesliga Tudascia der Braunschweig. Ed è una ritratta del Balapè internazionale. Er l'osni dos la novità, cin giovedì si ritira dalla nazionale. Lionel Messi si ritira con 39 anni dalla nazionale dell'Argentina. Colozzi aveva 207 giorni e il titolo del campione mondiale del 2022. L'ultimo giorno per la nazionale, o Messi giovò al finale al campionato mondiale con l'Argentina, o corso all'Argentina va perso il 19 luglio contro gli Spagnoli.

0: Il dit der RTL.
1: Ja, jenisch sera, temps per in survesta del di, mio nome è Alexi Beseglia. La polizia dell'Argovia ha annunciato di aver arrestato la notte vergata in Svizzera di 43 anni. Quel ven suspectaus, deve si tauen in una fuola de jout le domenien de meun ad Aarau. In una donna italiana de 22 anni era morta, cium persunas eran per part venides greif plassades. La polizia va da cuoia no, ca jom sa gi staus per sulz. La mesiamne vol la polizia de l'Argovia luda noves informaziuns. De la bassa venin si ado e l'engiadina. A Samedem vegn il projekt der Schlargiala Zone de Commerzi Chotpont tractaus cum prioritat per sustenir il svilup economic de la Vischneunca. La suprastanza comunale ha decidiu de separar quel projekt de la revisione parziale de la planizzazione locale che è in lavur. Quella trovi de pli temps che previu per quel che la segi fece complicata. In connex con la Scicchira, dat la Svizzera libera in parte de soies reserves de Pavel. I va per 16 melitones Pavel de protein per armaulz a pors. Beina gi avon de Pavel si le fiera mondiala. De transportar quel in Svizzera se gi denton in problema al moment per qualche floms importanz pel transport, scol Rhein, Niel Danubi, mai

0: Camila Cabello in duet con Shawn Mendes, Signorita. Vostè gleich al radio c'è mette Romensch, c'è alla sis, e due su dins scuccio che tu nell'aeroporto da Sameden per videls imbütements ci vengen südöschampf.
1: Al puls del Grigion.
0: La Commission de Gestion de l'Avgenenza de Schamf va vin altro un recurs de surveillance contra l'organizzazione Infra ci porta all'aeroporto de Sameden, che va per sbalzi la contabilitet, controlla manglusa e violazioni dell'obbligo de surveillance. La regenza va a refusare il recurs e l'Infra refusa tor els imbütaments. Ma ora fa la Commission squitch e la in altro una domanda de reponderazione e stegna viet l'opzione de d'una denuncia. Al Florin Juan ho discurria col presidente della conferenza della Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, su dels imbütaments.
2: Las rifaces e la reclamazione della Commissione Sindicatore de Schamf quart gepica al Centum Grigium scu post responsabel quelles su multifaras. I vo 30 roter per 6,5 milions francs cels comuns de Self in Schamf vavan do del 2017 scu credit d'impegn alla Societet Portedra Infra della Plaza Aviatica a Sameden. Quels raps sai nie scudejos fosi la bilancia, o c'è un dels imbütaments. Qui non sai giusto, o c'è Claudio Dietrich, il presidente della conferenza Plaza Aviatica, il gremi strategico della Infra.
3: Na, es un perschwas, c'è vains contabilizzò giusto quels raps, che se sto confermò dalla revisionsstelle, dall'expert da contabilitet, che se tuz dice che es giusto c'è, e avez che preciso c'è.
2: Erler in faccia della GPK Schamf c'è la Infra non legge scleria a vonda las responsabilitets dels differents gremis non sai giust. Ci avec un rapporto omo so de blezzas da managi ils gremis dall'Infra del 2022 a sai nia activ e degia corret las reglas internas.
3: E lo, aso che l'an passò alla conferenza della Plaza Aviatica, aso che vujo sur un nuovo reglamento organizzazium, su quella aso che dita sci, e quelle regole fischler c'è gremi c'è responsabile per c'è roba. E là vera che forse al comincio meint da questa organizzazione certas incertezze c'è responsabile per c'è roba.
2: Per elsku presidente della conferenza della Plaza Aviatica sai la risposta negativa del Centum Grigium sulla reclamazione formale da sorveglianza della GPK Schamf stai da clara. C'è la Commissione Sindicatoria de Schamf o inoltre il Centum osa una domanda da reponderazione minciosa e da salva da ferciusa contro il gremis dell'Infra, non faccia nir nervosa Claudio Dietrich.
3: E penso che l'Infra sia la conferenza della Plaza Aviatica, ma la Verwaltungskommission che ci hanno fatto entro gli ultimi anni era giusto. E non in legge vera meint, c'è che si vuole conquistare reponderazione e sì, si vuole mettere in accusa, sì, che si può fare, ma è un vezzo in giugno ragione per queste idee.
2: C'è che capita in avanti con la reclamazione formale da sorveglianza, quella domanda è dar ciò del Centum Grigium. Fincia, quella domanda non è sclerida, non vuole la GPK da Schamf pigliare posizione. E tenor il presidente del gremi, Cornel Wittmer, as lascia era viert la domanda se vuole ferciusa contro la Infra.
0: Al Florin Juan ci ho discurria col presidente della conferenza della Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, sur dels imbütaments della Commission de Gestion de Schamf contro l'Infra, l'organizzazione ci porta all'aeroporto de Sameden.

0: Busta Gleis al programma Rumänisch in Lünderisch Disseira. Alla mezza ven col profil, oces Hermann Laim just dal Toni Poltera. Hermann Laim, osa 67 anni ed o marido, l'an ce l'es in pensium.
1: Sì, avevo già una relazione durante la mia vita. Che gli era mai sto in una decisione da me ci vesse i mareid becce. Gli ho bezzato. E alla fine finale anche le relazioni eidas da parte e la davosa relazione ossia con Manuela Gebert che la ho tenia a nos vagna anzi decidia da maridar da dire che la veia da provare da continuare la vita comunabla mancia e Is un fitch vantiraiva la decisione, è stata una decisione del cuore.
2: Ed in se cosa il discorso che splezzi la faccia sa meida gist, un rex se un faccia, eser om marido che è data del scuro in un nuovo sentiment, naturalmente.
1: Che è un nuovo sentiment con che eva c'era avant, bec marido, bec ci fis lipo. Aber aveva mai già quel clic da sorpilir la responsabilità proprio in per in da essere capo il benestar da di un'altra persona ci è fiche attaché da me a ci è fiche c'era ci dominesce il mio score che gli in incumbenza ci è enorme andricionta che gli andricesce la vita per un factor X le in
2: commitment
1: in commitment da gidar legna l'outer da desser co lemper l'outer da procurar o da ampruar da procurar mince de pil benestar pil miglior da tots dos.
0: Hermann Laim, ci dera giudice regional ed ans del segretario del Departement d'Educazione. Elles cresce sua dal Vagni, elles giust dal Toni Poltera al profil di questa sera, davanti alla sese mezzo in questa zondas. Che cosa la sera sul Channel Rumänsch? Al microfono dis a Dia Paroz al Tobia Faler, in avanti una pacifica sera, buon divertimento col programma e stai bene.

0: RTL Il Profil.
1: Il profil da dots in con patria e giurisprudenza, in profil con reis e la vetta solitaria forza den dergeder regional, il profil con Hermann Leim si va da Duzons pensionò e futur first gentleman della Vishnanka Albula Alvra. Mis nom Tone Poltera.
0: RTL Il Profil.
1: Benvenuto, Hermann Leim, il profil. Io ho futuro first gentleman della Vishnanka Albula Alvara, vostra donna Manuela Gebert, surpeia io fezza in chat di Jan Nov. E per Elena, nuova situazione di essere first gentleman.
2: E in verità, che è per me una situazione che non mai faccio kind, ed è una situazione completamente nuova. Ci vado a vivere niente. Ma che sarà invece un problema?
1: Che sarà invece un problema di essere il first gentleman di Albula Alvra? Eh?
2: No.
1: E mai quando ossa ce la pensionò, ok, forse fisica istruzione per me di diventare presidente comunale?
2: No, che era per me niente opzione. Iva per me, dice, Iva lavorò fin presto 66 anni. Si va faccia in taglio. Surpel invece nuove funzioni. Ci sono puspe anta la pubblicità, anta la mola del lavoro.
1: La prova faccio un taglio, sappiamo che manci vuol dire fare una vota. Non esorpire una vota, non domandò oltre, cioè, scusate loro in dedin pensionò, ni vos de.
2: Iva ad ogni giro la situazione ci era anta, scusate in una mola, che era in stuare essere co, in essere disponibile, e lo anvai a dire che il voto è play. Il picco stival, se c'è il picco stival per me con la pensione è ci sto bec. I posso fare se c'è, ma ci sto bec. Adiva erma decidia da ben ma lasciare rantare in una funzione se sorpigliezzi gli uffizi del presidente Comegn. Allora esce rentos, esce partecipazione alla superstanza, che esce rentos, seduto, da preparare gli affari che è nel resor. A che levi becce, via e becce.
1: A principio di che la Val, soprattutto la Vishnanka, Alvani, sta fitch ferma cor.
2: Ea.
1: La legge. Malanconeia.
2: Iva Malanconeia, si boce vesbe play il clucer della baselgia del vagni.
1: Scusa, mosi che è la Malanconeia?
2: Ci malegra degna si torna già a vesela. Mi dades ol shondo, iveva forse da giovan, pipac, quel sentiment da essere un rigio dal vagni ad un laval alvra ci che il ci va usa. Iva gia la situazione ci sono siva della seisavla classa partia da venda c'ha sono ia semuster ante la scuola de clostra della clostra avalo faccio il gimnasi ad uscea eri anza sez di so ci era da vent da c'ha e va a c'ha anza sez faccio le vacanze
1: che tu cosa per me aber schon erci che sto in grave time da dec da vende la seisavra classe della patria di decia a dec restar a vuser calvagni quasi in gal play tra le vacanze che sono grave time
2: per parte del grave time e per veda la malanconia però iva sorvenia e grazie als mes genitors als mes scolasts ci veva dal vagni la chance da far che la veia. Adiva pilia sei che il scusonsa era marvegliaus sin nuove sfide sin tocca il ci saveva a prenderselo.
1: Il piccin Hermann, cal da 6-7 ons, scuola primara ad Alvagni, scuola cal time, scuola el da cipo cal time.
2: Che gli era per me in time orvart bun. Iveva in da cesa, ci era materiel beach bind diso ma i aveva genitors con in grant ad in bun cor avagia in sora ci va era angoz in fich bun contact c'era in fich c'era
1: che Alvagni avant 60 tons che era probabilmente un po' ferm idilla.
2: Idilla era un era ena. Materiel vevens bler pipak. Nos veven tot les famiglias enten vishnanka veven bech dan vauns. Ma quel che nous veven isto in a cordialitat, in a attaschede dat. Anten la vishnanka in sa conoscia, in geva nos un fans geven sa far tarmails cum pak. Nos dovraven erbe bler.
1: Anche la prima parte di profilo sa degna dare una prima invista per si discorrere in dettagli sur Londra. Herman Leim, c'è per el il sen della vetta?
2: Forse in taunt il weiver per otters, esser co, pil conquerschang, e ertignai reint certes lenges cin o survenia scu regla e da cia.
1: Dati per el forse anche in semi da vita, ce le lasci raggiungere, ce le lasci anfare, ce le lasci usare anche.
2: Io avevo dieci pensato insieme da me ce le lasci realizzare in viadi più grandi. Io sono anche piaciuto e io ce le lasci il proprio fare. In viadi sono, ma se che il sto essere in 4-5 mais, lo sono un piaciuto per certo.
1: A perché invece?
2: Io mi do la perspectiva. Io galdesci os il tempo ci va ad Alvagni e vien da Loana gugent a fare excursions e vien ir fitch gugent orant alla natera vien a spas col Chang il Chang sa ir bepilir 4-5 mais con me sa ir bec la sera cia 4-5 mais soletta la donna e quel va se io sa
1: scu tip scu descrivesse sets se c'è fellas vossas fermezzas da carattere, qual è il suo tipo?
2: Il tipo è nato forse piuttosto quieto.
1: Quieto? Ponderò?
2: Sì. Yeah.
1: Forse yeah. Distanzia?
2: Distanzia, lasciami anche sotto scrivere, del tipo è nato. Io studio con il lavoro ci va a dire, con il pensum ci va a dire, il lavoro sta in scuola. Lo vai a gia ma da distanz cer in taunt er per restar neutral.
1: Da kenne rosens frank anche discorda la vetta in nom che solitaria den der jeder regional. Na si is sta nitzen da zodiac di pesce da pesce vindec ci seien empatics er sensibles e ci vegen en bon sensori. Che in sottoscrivesse lo so bel da lunga probabel.
2: Ia. Yeah.
1: Vim però erdeci, il pesce è temalir, i vignerdeci al sia influenzabel, ed in sobec propria cifra il pesce, scu tipa, ed in sobec propria non statel.
2: Ergeglie forse mincia tam, mi anche scifalo, scinzdei geglie. Scu cinzdei er angal in pesce mort, va con lava, ant alla medema direzione. I dung bec fich blers in astrologia. Ma certes componentes constaten schon de kelches wets dit.
1: Also dei im motto di pesch è isun colia con tot e di crei.
2: Also da cardiencia, veda la cardiencia, bain, lo mattina schon. Chille per me in sacci fici important, becengal an fases della vita ci funzionesce in se c'è bec, ci ne giù, ma bain erant an fases della vita ci funzionesce fici bain, allora vai a che gli reint. I crai antendia, i vin an se setzer scilepo sebel la domenica messa, a che gli epil solit possibile. Allora, ma deia, c'è la messa e il copper dei ringrazia, no, signore, della dia. I ma dei, iva anten minciemda 178 ore per far tocca il civi far, a ci vada far, a ci dung da quelle ore, una ora, per dei ringrazia, per riflettare che il ci è passato, a guardare in avanti. supplicir il agente del sostegno signor della dia allora che gli ero bici sur faccia
1: anzi po' er dec el era una persona del drec also el weg drec ni weg ragion aveva tenuto il drec che son er la base da vostra vita
2: io prof che il son ea
1: Hermann Leim
2: e c'è da pregir ma bagna erda da era un avanco gli esempio
1: Hermann Leim gesel da set c'è non si vetta decidia ci manci Er privat, ad è tot drec?
2: Na.
1: Dice c'ero bed decidi Andrej ste che nero zer anche discorrere a Nilia profil va Marveis disco proxim i profil con Hermann Leim da Dalvani nox ninti in prem talk musica c'è lo giavegia e cal talk dei acemanch in massa perché ce lo dist raccontò sa da 20 minuti e la canzon la patria
2: che gli la canzon è una canzon del Surmeir I va con la mia patria, I va con le mie rieis e sono con la Cesa.

0: Mis già stots dil profil Hermann Leim, di vagn sentien zant an vosa veta vets bitch adegna decidia tot drech. Che, per exempel, vets bitch decidi drech?
1: Si decidei sots outre, in outre domanda. Ma in se c'è ci vagia per lung time per da ci va pitia per lung time. Che io sto in relazione, ci aveva durante 13 anni con una donna, noi siamo alla fin finale, ans pers, che faceva me fic mal. L'ova e si accorgia, ci va faccio il sbaglio, ci aveva lo era un po' drec, ci aveva blermen già pac, gia la comunicazione con ella. Che io vai a piglia per me, in se c'è ci va sa via a prendere orda che egli alla fin finale e a prov ir da far bler miglior che egli anta la relazione attuale ci va.
0: Giust Hermann Leim, in pensione avant du sons, scu der Geder regional Albula Alvra, l'an discorrer dalla lavocre da quella parte. La scuola media vez fac a mostera in clostra, perché invece in scuola cantonale a Coira?
1: Che era in combattere tra papà e mamma. Il papà lets motivava me da dire alla scuola cantonale e la mamma dava preferenza a mostrare. A diva vattatlose la mamma, alla mamma aveva scuadegna ragione.
0: Scuola che il tempo in clostra formò il Hermann?
1: Il tempo da scuola in generale era quella del Vagnì. Scuer quel se muster an gie se me grande influenza els an quel time oder quella scola sils las persunas ci staten da vos tiers an procuro ci iveva i pudeva adegna esser marvegliaus a prender vetiers a quelle erenze ce ci veiva aintent a me iva gie in enorm plagiair sin in se ce in off.
0: Dere degna clerce al vo siva la scuola cantonale, siva la scuola media a stibir giurisprudenza, ed è che la veia è son cler bot?
1: Na, che la veia era lanciata. Bec clera, i ves, anza sei zer, fic, gia fic gran gos da far scolast, va che il on siva all'università da Turic, er sa via veiver or, con eser incumbenzo da curs.
0: Ed interessant, Katios, sind la scuola claustrala e già savenzi in a Friburg stibgir. El e ia a Turic all'universitat. Al collo forse tu tegni gudegnelo da fin finale i bap.
1: Na, che gli era il pesci vo conterlava.
0: Or logic visto se fisi a Friburg, ci ne mangi.
1: E ma lo era ninch forz da cia. Dalla nostra, dalla mia classe se mostir. Loi erano sempre, ci giovano a Turic, a Stibgir. Turic è il primo nevel, ad il PB a Turic è il tren a Coira.
0: Avevo posto ora un po' la malinconia.
1: E si spera che possibile posto a ciò.
0: E da Turic, durante il time, c'è la Stibgir giurisprudenza, eri ora che ci giovano un po' la veia accademica. Ad ella sto loro rank assistente.
1: I sun sto assistente all'università da Turic dar professor Rei, che era codis civil svizzer ad rech d'obligaziuns e va loier sa via far la dissertazion ter el e che il fis senza outer sto ena possibile dat ci vinse coira far la patente d'advocat a si va puspe a Turic.
0: Se ogni tutto
1: la vete in un'altra direzione.
0: La vete in quella direzione ci è allora ci Elenia a star a dir lavorare a Coira til cantù.
1: Io voglio prima faccio il practicum til inspectorat del registro Fonzil e si va sto da vert screccia ora in a plazza scu segretari del Departamento d'Educazione a Lovaia Manonscia e sono allora nive sin che la plaza e vada da Loana era anche mantenia il pensum a Turic con il corso ci sapeva dare all'università ma da far la patente da avvocato era lo con quella nuova occupazione invece play antil front spezi e alla fin finale vai al beach fac che la patente
0: un reclo forse to knows
1: o se per la veia ci e mi è capitata tears da ci mi è crudata tears e il beach ex nunc urgente da far la patente da avvocato. I fisto er per la lavorsco del Geder si era in avvantaggio con la patente e con l'esperienza dell'avvocato. Ma gli abbiamo in Sicilia era fisch necessari, però io raccomandas a Mincin, ora van tutti giovani ci fanno in studi di giurisprudenza da fare la patente dell'avvocato. Perché els con la patente hai una fisch grande autonomia, ti sai reagire in fisch blere situazioni, ci sai bisogno di stare avverte veie, ci stare bisogno di avverte senza la patente.
0: Quando ce l'hai tornato a Coira, il canton, allora penso forse, ma in questo caso sull'essere davantato tenere del gender regionale, perché se non fosse in plan e che il semplice capito.
1: Che gli ha capito? In plan per in tale carriera vivi invece. Che gli nia il 2004 lo vai a Gia in telefono con il presidente della Dercera regionale a che allora dice il Scherchen in Dercera supplementare scima tes me a disposizione allora vai a Ponderò che il Kurt va a Dectirs
0: aber senza segretario del Departamento d'Educazione allora che ci manci per Blairs quasi il job della vita perché allora tu tenia Zurpia, che la sfida nuova di Dercera regionale?
1: La sfida nuova, che la osa accentuò per il 2010, con che il ci lo è nia in vigor le nuove leggi di procedura e il pensum dal presidente della Dercera e nia augmentò il presidente dell'Ets Time, Peter Catoman, che era d'usa uns bevilci ia, diva Mike in toci, el detta giù avant la pensione, asci el fa fin ter la pensione. Allora il per me era nina discussione da neir presidente della Dercera. Ia il altoter con che il ci il presidente della Dercera aveva da se decider votel fare in avant angal der Geder oder votel fare in avant angal advocat della se decidia per continuare scu advocat ed uscea mail crudo tirs quel uffici da president da leder Geder
0: che sto simple da se decider per che la veia perché ti canton segretario del departamento d'educazione e già c'è probabile rank interessanza
1: che era fici job
0: si specifica ci pensa che vedi il tuo caso mi dà da sia un portoci la scuola
1: e che lì in mi dà in permanente
0: e che forse per sto dreci in motec per e da venti il departamento perché davo si blera mi dà da
1: no io aveva invece il departamento aveva invece la situazione ci cerceva aria e era lo ben installò aveva era in lavoro fici interessante. Ma che gli è naturalmente in una posizione da stab e il erbic uscia cinzo il agents project cinz realization in se c'è in se scus segretari e in sein da per tot o der fich manevel da tot ma agent project ein bech
0: aber in scuola per pain posso tir radar da tot forza
1: essere ja ma che gli mi anche sì mal un per nevel
0: ma scusa der Geder in seit da exponia
1: la in se exponia ja
0: bella cercea che la essere exponia in quel caso
1: ma iva be cercea che la
0: cercea be cercea io sa do allora della de Spain che lesso san futuro
1: io sa do a che gli sto si va kind di Jones segretario del departamento veniva quella domanda sur peles in una nuova sfida con il presidi della Darcera, ci conosceva già con quel c'era schon 6 anni ante la Darcera. L'aveva già un ponderò bagno via far che il va ma decidia si va a aver ponderò bagno in prof.
0: C'è il motivo principale per improvare, per far, per mi dar. C'è punto di scuria per quel passo.
1: Iva già la tenuta per me ci ile senza sez ci iva invece gugent mal giusteia e anche la dercera ha la possibilità al rom da che ci e la sciottirs le regole da procedura delle leggi da stare inter bildrecce che il più fermo ci ante il departamento. No, ci è adegna era la politica ci dominesce il travaglio.
0: A salvare la voce, perché se ti dici che 10 kinde giovani non ce le stanno in una posizione di redere la fin finale, tra il departamento di educazione, avanti il tempo dell'università, c'è tempo, c'è il sotto vista giuridico per elpi, Hermann Leim, e stoi più bel tempo, né? Che ci faccia lì più contento.
1: Io sono felice e grazievole a 20 revel ci va già la combinazione.
0: Ma cosa ti dice? Mai oltre, forse è la via accademica ad essere anche giuttrice all'università. Professore.
1: Egli è naturalmente in coniunctivo.
0: Adesso cosa di Hermann Leim in der coniunctivo, ni insomma ti tra giuristi coniunctivo dati beci, dati ea, ni na, ed eventualità dati beci.
1: Ci vesse via esser, che il vesse già irse via esser, c'è un folle lavoro da scrivere anche in abilitazione, il trasliante, il parkour. Si va, ho un po' una garanzia, c'è un professore. Che il fis però gartagea, fis che il erste in aveia, ci fis stata molti fare, fisci interessante. Per me era era in Calzons ci vada ciò anche a lavorare all'università, che era per me, in se ci lesse mai desistere, o da peccia davanti.

0: Il profil de dots con Hermann Leim d'Alvagny o sa ampensiung si va da dus ons e diz da vos che tordajons sto da geder regionala casti. Hermann Leim, i pos mi immaginar ci esser da geder an lacna regiun ci che po esser in job di una funzion fitch solitaria. E che la mi immaginazion ni eiu scheia.
1: Na, che gli eiu scheia. Ora van tutta in tenina d'arceira pincia, Pitschna scu la d'arceira d'alvra, che gli è una veia solitaria.
0: Scum sto a m'immaginar che il solitario non può essere quasi, e alla fin finale, a mei ni partite per nini.
1: In e, da dei man solet jurista in tale d'arceira, da sper ils collaboratori, ils actuars, e anche la società, il scuvogetz, il schon in la sfida da restare neutral, da tenere da per tutto un po' in distanza. Erstens vot gelt con Christian forse bec, ma iva per me ad ene vordo da essere neutral con possibile, da bec ma da reint enten mince union oder da deir a vernissages o ad aperos da chi da unions oder per veia ci lovaia d'energia la in taunt la tema er ce faste ce te assiva in a persona ci e love da che l'apero ci a forza per finian an vido aint con in casa vander c'era e scuvesa che gli eror per la counterpart sa che la ad aver fidanza enten che la d'arceira, enten la neutralità della d'arceira.
0: Ad un grande dilemma
1: la fece. La sa forza che

0: Perlas, go an Turn. Ja, gell sind Menschen, wenn der Desire statten in Zemmen da Certes. Kippa, allora schon, oder scheinze Cippo desse da, quella Parteida, o si va dubis, vedala neutralità della Cera. Da che levi bec?
1: Eben, ein Dilemma, den er wart, kann fermolora scarpike da part in a persona, il derjeder den er wart, il job offizial, da cermang da persona privata, kal Dilemma, kann fermse kosche ambivalent, diracciosa.
0: E ne da pipa, che ne da play, ma quel time sa da esi nervi da quel.
1: Ein derjeder regional. C'è la slavux, o te ci decider, c'è la slavux, Les grandes levus in der Rede regional oder far.
0: Was sind la isa batalar yeah. La mi diskussion Situation. E letzte ero scheia ci Ivan c'è zainza in actuariat professional. I veiva angal in actuariat ad hoc. Mm-hmm. Si veiva caspi grons, allora sa veiva eir per in actuar. C'è allora nia per exact quel cas. Tutto il rest era per me, che era bicangala lavoro amministrativa e il contact con gli advocati per fixare termini. Ma ben era siva dalla seduta da cera. E l'era da motivare la decisione, se aveva da motivare la, a che restava, era da me, per blare situazioni. Ad uscire dava che il deis c'era un planese or fitch bagno.
1: O dex
0: con la
1: scrivere blare, far blare l'amministrazione fin finale.
0: Ma era motivare la decisione, alzo lavoro proprio c'è schon lavoro juristica.
1: Also, alla fin finale, per beccio, c'è tu sparteides e decid quasi, che ieri c'è la piccina parte quasi. Ieri piuttosto gli scrivere, fare giù termini, l'administrazione era la fin finale lanciata, piota, pi ferma, ci cantarvi da mesa a dire te as raggiuntes, falò, perché
0: sono state procedure. E da naturalmente procedure ci van senza, cinza vesa,
1: avanti la cera.
0: E era un caso civile, lo il bec da dar par gist la decisione siva ci o davanti le partite svan per is or lo an siva la siva la cantata principale ast lo da reponderar anche nell'antira chosa siva da fixar la decisione a motivar quella
1: scuderger regional. Cioè, it's la grande parte di cas civin se mesa. Dati cosa una lista top che cals cas civin a degna, te cals vans massa a che cals grand cas vinjo probabel.
0: Per la cera regionale ein becengal drech penal in so il dentir drech civil ad in so il drech discussion. Mm-hmm. Concurs. E del scasso in una buona parte è casa di discussione. Cioè, c'è un'opposizione contro il comando del paese. Ante il scasso civils, lo è sono scelto, no, era in una buona parte era divorzi, o insomma, dreccia da famiglia, dreccia da dirta era. Ma con quel ci ante la regione Alvra e gli rent sorseis e planeiras lai lo davi la denia ir puspe di spetas an connex con domandas anturn la construcción si las lavours en faccia su sei escucitoccia o der si le dons da quel dati gli era che gli allora casci in pil sole dira merta complex a segon codo ovri lo e le expertises.
1: Alla fin finale el ci sento sor che il job nella lavucte din da rede regional prespi interessante poi ci eba dat un po' da tot.
0: I dat da tot i va mi angang menzionò il drech penal lo vevens nous and sa sets in a situazione fitch bunga per me, con che il ci non sveva un bec cas da big grown cas da anguladiccio da, da violenza non sveva
1: morto resto di erbedo
0: no, erbec la grande parte era, era dell'X contro la legge da traffic
1: a salvato se sento tutto che il che differenze aspetti salveva da decidere davi che lo ne ho due notte ce l'ho detto dormia grief ne becci se bagno poi se sapeva becci ja
0: grief grief per parte era insomma becci
1: insomma becci se proprio
0: per parte e aquella sonerdo notte libres
1: perché c'è casi complessi ni ni ni perché ni persone involvate ni ni la can c'era tragico ni ni c'è ma ne
0: Ivan se sez gia la chance da lasciare la lavor a Casti anta la derceira bec pilira cia a degna e che il però bec cartagia i dava schon casti geven fich manevel or avant tot schin sveva an chose da drecht da famiglia ci ils un fans niven mes eint prest guarmas oder ci er ci ven ci securgeva er vede risposte da tun fans ci ci kelzen instruies ci ande deir scuci ande da sa comportar che gli era schon no sche si dus gerschies porta nor lor combat lor carplinias sil dies dils un fans che il faceva mal a me lo era forse er la mi per la mia part sensibla ci samusava ci aveva fitch gran problems con de quelles choses
1: non sono discussione in chat camp ferm solitari scuder reader camp ferm e allora i privilegi la tentazione delle diverse partite stat influenzar i de reader canta già in svin am vedo da però ni canta già in svin forse e si sa in sa da se bec acceptar sin chetni camp ferm la tentazione da influenzare il genere, so bisogna che è un fans, per esempio, ci c'è un rispondere, ma in generale?
0: Io voglio, anzi, se faccio buone esperienze, che gli era lanciata, aveva becce blere le invitazioni, also che gli è becce scelta, ci fisto un video, mince sonda domenica. Si va alla liot, er acceptò, realizzò ci i accept bec quelles invitazioni ci iva degna mas ci so ge vigia in una bella redonanza o in bel antupada e che gli aveva la liot aveva capincia perché da che la na vai a strausch o insomma bec gia an prova da influenzarmi
1: Salvarda, ha lanciato che ce l'ho sorpia l'incumbenza e che denavargio in socce ci sapesse spicire e la giusto in prima anche da redder auxiliare da speres a sir davanto presidente da quella dercira regionale e sto scesco ce l'ho spicire ce l'ha lavu creiva e io donce ce l'ho detto ok vesso se mai cartia ci sei o sceia
0: e dava schon legno l'altra sorpresa una sorpresa una fig grande sorpresa era proprio il quantum da da casci era da lovrar giù una sorpresa e il sto dotazione con personal che la era lo già lanciata era il fig basso era gli attuariati nulla si aveva Caterons pitart, va a servinia va ins per cient, dus ulteri aurs ons siva va a gia. In auch meint dil actuariats in cun canta per cient. Ma che lì da bec possibile da lovrar giù che els cas ci eren pendenz er schon per fat loder ci niven ang tirs an in time prejunaivel. Aquello, anse seits persa via samidar, con quel circuito il grond allora anche nexte con quels problems per la con la surcargeida della darceira cantonale do liber per installare da più personal, per mettere da più personal. Lo va a sorvenire anche ne da in penso un compagno da per inattuare, per inattuariato, e che il agito è enorme. Si aveva lo era anche dus d'argeder supplementars per dus ons con quels con quella constellazione del con quella composizione della della d'arceira vai insieme con il mes colleghi in tale d'arceira savia lavorar giù proprio fich fich bler cas ci eran suranos e alla fin finale alla curce vado giù era il da 49 cas ci era d'uso un savante era il young cinch
1: caldeccio lo sudò la sclaves di bureau a ia in pension e che sto per l'ende da deliberazione
0: ambivalent il era per me iva mai spicia se la pension iva l'uvrò fich gugent mi antiera vita e aveva con quelci mi aveva concentrato fich fich ferm se la lavoro e il becce biagia se bler hobbies da speras ci vesse allora savia dir va ossa tip top ossa ast tot quels hobbies ci specien sin te iva bagia difficultats da dir in pension a tutegna vai a malegro sin la pension mi vedeci iva fac durante la mia vita professionale che il ci saveva far a che il basta er
1: si vede due onze però tot otter e le pensionò ed è da quel time la drang discorrer an il profil avant però push per musica jaut na jent diz diabolics i pensi che è forse dona
0: e a che gli dedici alla mia cera donna alla Manuela Gebert e Erin ricordiancia vedi il time da militare ci dasceva fare insieme con compagni della Giardinia Bassa dalla Val Musteir.
2: Io vezzo insieme

0: In Oxygen an la davosa part di Profil, oz con Hermann Leim, e facciangist il arch der lanciata da nostra emission First Gentleman Albula Alvra, el o Maridò, beciang scidadei, la futura presidenta comunale Manuela Gebert, d'inspodec, el ei in pension, di mademo moment e gist Maridò.
1: Antil mademo,
0: eh? Antil mademo.
1: Ja, ja. Schon avanda de ir in pension.
0: Aber d'inspodec, Maridò tard.
1: Quell'inspodeir, sinz Mareida, perent alla viglia detna da 60, antiglion, cin reiva 65, allora poi andeir in Iva Maridò mechta tart, ea.
0: E davant mai, mai sto Maridò, tant scu gisau, ea, perci inz Mareidi con 65 ans, inz podes domandar, perci, se no van ben Maridò.
1: Chi era già avanti, aveva già relazioni durante la mia vita. Chi era mai stato in una decisione da me, ci avesse detto, io mi rete, io ho do. Alla fine finale, anche le relazioni erano da parte, e la davosa relazione, ossia con Manuela Gebert, quella o tenia a nos vagna ans decidia da maridar, da dir che la veia da amprovar da continuar la vita comunabla manch.
0: E che ne riesco?
1: Che le sto in forse la mia migliore decisione della mia vita, franca della vita privata, e is un fitch vanti raivola le decisioni, è stata una decisione del cuore.
0: E in questo caso, il discorso che si è la faccia di Maida, e l'Andrex si è faccia, è un marito che è stato dal scuro in un nuovo sentimento, naturalmente.
1: Che è un nuovo sentimento? Con che Eva c'era avanti, bec marito, bec ci fis lipo, ma aveva mai già quel cletch. Da sorpilir la responsabilità proprio in per in da essere capo il benestar da di un'altra persona ci è ficcia da scelta a me a ci è ficcia c'era ci dominesce il mio score a che gli in incumbenza ci è enorme andricionta che gli andricesce la vita per un factor X.
0: E maridar è ir grande simbolica. Essere insieme con insieme, blersons e insieme, però, scienze fa il pass di maridar ufficiale è ir fitch grande simbolica verso la persona.
1: Ja, ja. Le in.
0: Commitment.
1: In commitment da gidar legna l'outer, da essere co lemper l'outer, da. Procurar o da amprovar da procurar mince de pil benestar pil miglior da tots dos.
0: Nos descrin da vossa benestar, il benestar de Hermann Leim, pensionò siva da dus ons, che in de da pensionò, allo dice lanciata, blera libertat, potec farci cins les, aber da c'on c'è dus punts fix, ni ci el passante retima bler time, che io sa proxima manchla ciaccia cianceva e di pascir, che c'è dus poles ci dominescen la vita sciong di Hermann Leim.
1: E che è una figa grande importanza, per me era da piccola in sé, gli essere ora in la natura, se in cresce se in una vishnanca scu al vani, o scu in un'altra vishnanca se ir, co anturn, allora e gli essere in la natura, gli essere con gli occhi la natura, in se c'è fice essenziale e che gli erstò ter me usceia che gli vai a mantenere durante tras il time ossa scu pensionò vai a proprio savia ir compensare va che gli er faccia piantiva manch da compensare che c'è ni un po' alla curta o c'è ni alla curta durante il time del lavoro. I vin fitch gugent a pascher che il faccia siva da sedis al ci veiva sedis ons avanti Stevens Bechank, che sono in sé ci estimesh enorm. Gli esser orant alla natura e si va bagna, allora portare ciò in sé ci in pesce, gosta, allora ers il plato.
0: Allora, in chi cucina il pesce? Da giobler per cedere se ci porna c'è il pesce per cucina, invece non forniamo gente il pesce.
1: Il cucina per fin mezzo il pesce, a maglia il mezzo. Anziamo con la donna, qui a ciò, and vi dà in zangante in sacci. Che gli è per me, sono uscita, che gli è durante il, also il pascere, e la ciaccia, e ci vin per bulis, che gli è per me in sacci, ci è fici importante, ci i fec diver dalla natura, ma i consumesh che gli er.
0: Tu sei senza usati il profil della pace spontana, noi ci l'hanno discorso travise traversi, per esempio una paletta da ciavazzinze, ves, perché la gente sentirci ci viene spontana, da mai c'è dei, la stessa scelta, strana, polpa ni salami.
1: Polpa.
0: Cerf ni pesce.
1: Pesce.
0: Segantini ni Giacometti.
1: Segantini.
0: Auto ni tren.
1: Auto.
0: Mar, montagna ni Marcia.
1: Montagna.
0: Berna ni Alvagni.
1: Alvagni.
0: Sapete, io mangio Berna perché la donna ho già in bureau d'avvocatura anche a Berna. E penso che Berna c'è davanti a voi già in da seconda da ciò.
1: Io sono... Qui allo sono a Berna, ma invece ci sono un arco che gli indaccia.
0: E cosa faccio lanciata della costruzione, del dasce terminare la costruzione, Cartagena è in de sci.
1: Sono la saira containt e stankel.
0: Senza che gli voglio invece.
1: Carezia.
0: Il più bel momento mi vetta anfinosa è sto.
1: Il de da maridare.
0: Questo è il profilo con Hermann Leim. Grazie per la invista e da musarda pledi il profilo anni il profilo del RTR. Mis nom Toni Poltera. Niente discorso se avete parlato cura ci lezze andare in rtr.ch sco podcast. E per la fine anche un talk con simbolica e la cernia zas si jamais j'oublie.
1: Quel talk non esce me o avvertesce me da... Esser angrets tjaivel, den esser umilitevel, kjellin se tjeje per me fitch important.

La Saira ta RTR. Concept proverbs. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Il dit der RTL.
1: Ja, jendisti sera, temps per ina survesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. La polizia dell'Argovia ha annunciato di aver arrestato la notte vergata in Svizzera di 43 anni. Quel ven suspectaus de visitau in una fuola de jaut la domenica de meun ad Aarau. Una donna italiana de 22 anni era morta, cium persunas eran per part venides greif plassadas. La polizia va da quaia no, ca jom sa gistaus per sulz. La mesiamna vol la polizia de l'Argovia luda novas informaziuns. De la bassa venincia doe l'Engiadina. A Samedem vegna il progetto Schlargiala zona de commerci ciot pont tractaus cum prioritat per sostenere il svilup economic de la Vischneunca. La suprastanza comunale ha decidiu de separare quel progetto della revisione parziale della planizzazione locale che è in lavur. Quella trovi de pli temps che previu per quella segi fech complicata. In connex con la Scicchira, dat la Svizzera libera in parte de soies reserves de Pavel. I va per 16 melitones Pavel de protein per armaulz a pors. Beina gli avon de Pavel si le fiera mondiale. De transportar quel in Svizzera se gli denton in problema al moment per qualche floms importanz pel transport schol Rhein, Niel Danubi, meinien memie paukaua. Memie pauk gudonien les donas en Svizra cumpariau culs omens. Quai muessan inagada pli les cifras de ion 2024 ca l'Ufficio Federal de Statistica a publicau oz. Tono quelles gudonien les donas e una dina 15% pli pauk culs omens. La differenza è denton venide pli pinche de pi al 2018. In a part de la differenza de paga se l'hai declarata no l'Ufficio Federal. Donas ed omens lavuran per exempel in branches e professions differentes, an absolviu autres scolaziuns, ed ein bot utine savens actives en posiziuns de manà. Quei è tot peroz, io gli vige leon in a biala sera con nies programma.
0: La saira der RTL. Con sempre verz, hits, escovridas, música non-stop,

Chae Plebi, de Luis Candines. Chae Plebi, che melodia cantada fresh, de bien humor, quae dat la drecha harmonia e ben frescente mince cor. Chae dat confiert, plibi allegria, che bia la vush, mi gioevel stunz. Chae dat plislonch en compagnia, che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promove il sen d'unitat. In laut il cantadur meretta, cantà è il plibi che dat.

Es resta sulla via il flac. In avò es resta dalla viera dal sfrac. In avò es resta quell'asch per sentiment. Ci stringe la gulla e non lascia gridar. Es di squarra ir da d'autos novs. Ci coppam bler plus plan. Da meldra scolazium. Pels vels e pel ofant, da test psicologics, per managiuns, da palottis vidavellos, da placats ed actiuns. In avò es resta sulla via un flac, in avò es resta dalla viera dal sfrac, in avò es resta quell'asch per sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va, in avant cun 60 em du mont schi nu bastes, prop c'è na cun 40 nu fuss nu scher, svelta volta no sbet. O aina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avant es restava